0: apprezzamento nei confronti di alcuni dei nostri titoli, in particolare i titoli più datti grotti, più da monte, sono quelli legati al viaggio, all'esplorazione,
1: giustamente
0: agli altri mondi da esplorare e da raccontare.
1: Ma quindi definiresti la tua una casa editrice che tratta particolarmente narrativa avventurosa? No, avete sì, un ampio spettro,
0: un po' stiamo ridefinendo anche le nostre aree, anzi questo l'Elba Book Fest è stata l'occasione per presentare una vera e propria mappa con le nostre collane tradotte in isole, per cui per esempio abbiamo Zanzibar, la collana degli sguardi curiosi sul mondo, abbiamo Fayal, i luoghi da scoprire, i viaggi che ti portano a qualcosa di inatteso, però in genere diciamo questa mappa è molto articolata e direi il filo comune che unisce tutte le isole è la non fiction, cioè quello che ci interessa è anche la narrativa, ma la narrativa ben agganciata al reale. Questo non ci impedisce comunque di...
1: Questa mappa è romantica, devo dire, come è il viaggio, no?
0: Come deve essere. Comunque ovviamente il viaggio si può declinare in tanti modi, il viaggio può essere anche interiore, può essere anche un viaggio sotto casa, quindi distanze limitate eppure importante dal punto di vista dell'esperienza, può essere un viaggio dell'intelletto, può essere un viaggio di scoperta dell'altro.
1: Ora farò un po' il retore, ma sì, ogni libro è un viaggio.
0: Anche questo è vero, poi bisogna va detto ed è giustissimo, poi bisogna stare attenti probabilmente a non dilatare troppo il concetto di viaggio, perché poi diventa come uno di quei termini che comprendendo tutto finiscono un pochino per stingersi. Quello che vi volevo aggiungere è che comunque abbiamo nella nostra scelta non fiction anche una parte di saggistica importante, saggistica non complessa, ma che secondo noi va a toccare dei punti importanti della nostra contemporaneità, anche quando si tratta di arrivare a qualche recupero tra i libri che abbiamo portato oggi per la prima volta nella fiera sono i testi del 1946 di uno dei grandi della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, cioè Piero Calamandrei, un libro che solo alcune settimane fa ci ha permesso di essere accolti in Quirinale dal presidente Mattarella, e devo dire che quei testi pubblicati sul ponte nel 1946 non hanno perso per niente la loro attualità.
1: Quindi tu sei passato da Mattarella a me?
0: Beh sì, in questo senso sì, però
1: a volte la vita è crudele,
0: però forse mi trovo più più a mio agio con te che piuttosto
1: avuto meno timore reverenziale, chiudiamo salutando il presidente,
0: esatto,
1: che l'ultimo baluardo di questo paese
0: di tante cose.
1: Grazie
0: a te.
1: Siamo con Edicola Ediciones, dal titolo spagnolo ma dalle origini
2: abruzzesi e emiliano romagnoli, siamo in due che dividiamo questi territori.
1: Senti, non ti chiedo perché siete all'Elba Book Festival, perché alla fine si era già fatto questo discorso l'anno scorso, ma la linea editoriale della casa editrice è sempre bene invece ribadirla.
2: Allora, noi ci occupiamo di letteratura latinoamericana, autori cileni, argentini, colombiani, uruguayani, e quest'anno abbiamo aperto anche al Brasile. La maggior parte del catalogo è fatto di romanzi di autori consacrati come Pedro Lemebel, Fernandez, Mario Spina Pisano, Andres Montero, ma anche di qualche esordiente di cui riconosciamo un progetto di scrittura solido e vogliamo continuare a pubblicare. In più c'è una parte che è una linea illustrata che curiamo pensando a quegli episodi della storia vera e contemporanea che non sono presenti sui testi scolastici.
1: Non ancora, magari, non ancora. Devono essere magari elaborati e storicizzati. Ora vedo in radio, devo raccontarlo perché certo, naturalmente non lo posso mostrare. C'è una graphic novel adesso, si usa anche da noi, sugli anni di Allende. Quello è una grande tragica pagina storica, no? Poi vedo il mito Vittor Jara che quindi metterò come sottofondo mentre come omaggio alla casa editrice.
2: È impressionante, soprattutto abbiamo scoperto con quel libro l'influenza della sua musica a distanza di anni in una quantità di gruppi musicali di nazioni e generi,
1: certo,
2: diversi,
1: certo.
2: Sì.
1: Ma perché è stato la voce di chi voce non ne aveva, no? Lo stesso vale per l'Intillimani, che per vari motivi tragici anche loro, data l'esperienza di cui parlavamo poc'anzi, hanno dovuto trovare rifugio da noi in Italia. Però Vittor Jara non mi pare che ha avuto questa sorte, quindi comunque lì diventa la voce di chi un po'. Aperta, quindi un occhio al Latino America, al mondo latinoamericano, al Sud America, però vedo autori anche italiani che sì, parlino del...
2: No, non necessariamente parlino del Latino America, ma che abbiano uno stile assimilabile a quello latinoamericano o a qualche genere latinoamericano, come nel caso di Lucio Santoro, che è il maestro del racconto breve, della forma brevissima del racconto.
1: Benissimo, grazie.
2: No, grazie a te.
1: Gracias.

0: Siamo allo stand di
1: Narra Food, che ha come formato editoriale Narratè. Narratè è...
0: Cosa sono? Spiegalo a chi, diciamo, non è abituato. Sai, al bar della poesia si beve molto vino di solito.
1: Esatto. Ecco, diciamo, noi abbiamo inventato un formato editoriale inedito che è composto da un breve racconto, e a questo racconto è collegato un filtro di tè o tisana, il quale mettiamo in infusione il tè o la tisana, si inizia la lettura e quando si è finito di leggere l'infuso è pronto, quindi dura circa 5 minuti, che sono quelli necessari a un'infusione media, insomma, e da lì, diciamo, siamo nati con questa, con questo formato inedito che abbiamo poi...
0: Ma l'idea come l'hai partorita? Se sei stato tu?
1: Sì, sì, l'ho partorita io.
0: Come ti è venuto a dire, e facciamo questa cosa? Pancia,
1: nonostante abbia partorito, non si
0: in radio tanto non si vede.
1: Non si vede, meglio.
0: Quindi poi...
1: Ecco, posso andare...
0: Puoi dirci che ti sei svegliato facendo gli addominali.
1: Esatto, stamattina. Esatto. Niente, diciamo, l'idea nasce nei primi anni 2000, con una semplice un'esperienza diretta, quando ti trasferisci a Milano, poi dormi poco, la notte fai fatica a prendere sonno, e allora mi ero fatto una camomilla, e nell'attesa di questa camomilla mi sono letto tutta la scatolina che contiene filtri, no? Per cui stabilimento di produzione, barcode, che non sono quelle cose che ti rimangono.
0: Di solito la gente lo fa quando prende l'aspirina, nell'attesa che... evapori, diciamo così, allora leggi il bugiardino.
1: Invece io avevo letto questa cosa qua e ho detto, certo, se fosse stato un raccontino, no, che mi aiutava proprio a trascorrere quei 5 minuti di attesa, l'avrei vissuti con più piacere. E quindi da lì ho detto, è stata poi un'intuizione, ho detto, ma chissà, figurati nel mondo se non avranno realizzato una cosa del genere. Ti parlo appunto del 2003-2004, iniziai a fare una ricerca per quello che all'epoca si poteva cercare su internet, non ho trovato nulla del genere, e pian piano, certo, non era il paese ideale dove nascere, perché in Italia non si beve tè e non si legge, quindi era proprio uno dei due, cioè, però è un paese creativo, quindi questo
0: una grande sfida.
1: È stata una grandissima sfida, tant'è che non è partita subito, cioè, una volta avuta l'intuizione non c'è stato modo di realizzarla subito, e poi piano piano siamo riusciti ad andare in Ucraina, dove c'è un distretto del tè che ci ha aiutato a realizzare i primi filtri, perché noi ogni singolo titolo formuliamo anche nel blend affinché il racconto prosegua il sapore, quindi non c'è solo la lettura ma c'è anche poi la degustazione,
0: quindi è studiato, diciamo, sì, un legame, chiamiamolo di gusto, tra l'infusione e il testo.
1: Esatto, faccio un esempio: abbiamo fatto l'essenza della musica in un tè, e per il blend abbiamo usato tutte quelle piante che vengono utilizzate per fare gli strumenti musicali.
0: Ok, spiegamelo, non sapevo, cioè, ma tipo che
1: betulla, fibus.
0: Ah, ok, proprio per
1: ci sono legnami, piante,
0: a livello materiale,
1: sì, piante che vengono utilizzate proprio per fare gli strumenti musicali, quindi ci piaceva il nesso,
0: okay,
1: nel blend che parla di musica attraverso le piante che si usano per fare
0: ma
1: strumenti.
0: Senti, questo progetto così unico, originale, funziona? Sono passati ormai più di 20 anni da quando siete ancora qui. Io devo dire che in qualche libreria in giro per il paese li vedo onestamente, quindi comunque fateci caso anche voi che state ascoltando il Narra Food. E
1: il prodotto è Narratè, ovviamente nei negozi si trovano questi espositori, sì, con questi prodottini che sono fatti o a libricino o a scatolina, come le tisane filosofiche, perché certo, poi uno degli ultimi spin-off è stato le tisane che raccontano la filosofia celata nelle parole intraducibili, perché abbiamo immaginato che dietro a una parola che una cultura ha sentito l'esigenza di cristallizzare, perché magari rappresenta uno stato d'animo, un'emozione che altre culture non avevano sentito l'esigenza di farci una parola sopra, e che valesse la pena di essere approfondito. E quindi abbiamo fatto questa piccola collana che sono le WOW, cioè World of the World, cioè parole dal mondo, che in qualche modo raccontano. Per esempio, per l'Italia abbiamo preso Antani, perché Antani è nonsense, è una parola intraducibile, e ci piaceva poi raccontare quello che c'è dietro una filosofia come fosse Antani.
0: Ma sta bene dappertutto.
1: Esatto.

0: ti vedo in questo bello stand che non è solo di Mardi Libri, ma è dell'Elba d'Autore. Mi spieghi il progetto, per favore?
1: Allora, questo stand lo dividiamo intanto in due librerie. Siamo io, appunto, Mardi Libri, e la Tana dei Sogni di Marina Di Campo, quindi okay. Maura e la sua collega.
0: Ok, sì.
1: In più, quest'anno abbiamo fatto l'aggiunta di portare questa, si chiama Elba d'Autore, un'associazione che esiste da diversi anni, che abbiamo fondato io e Federico Regini, che ha cercato sempre di promuovere negli anni tutti gli autori, le autrici che parlano e scrivono di Elba. E quindi quest'anno, in accordo con la direzione, abbiamo deciso di dare spazio anche agli autori urbani che hanno editori minori e che magari non, appunto, non sono riusciti a prendere lo stand per vari motivi.
0: Sì, diciamo, c'è sempre questa strana dicotomia tra le operazioni che vengono fatte all'Elba e la partecipazione, no, della popolazione, che sembra quasi, non dico esclusa, ma che, o che le debba per forza subire, ma che comunque è marginale in confronto a chi poi le organizza. Mentre giustamente una collaborazione aggiungerebbe, arricchirebbe piuttosto che sottrarre, mettiamola così, beh, con grande eleganza. È chiusa.
1: Bravo, hai centrato proprio. No, perché comunque è peccato che manchi.
0: Ci siamo ancora, sì, ancora, certo. Sì.
1: È peccato che, insomma, non ci siano presenti gli autori, chi scrive, chi ci abita, no? Chi la vive.
0: Certo.
1: O quantomeno, insomma, chi la racconta. È chiaro che il festival deve integrare queste parti. L'abbiamo già fatto anche in passato, tanti anni fa avevamo partecipato già come Elba d'Autore, e tra l'altro in un anno in cui c'era un premio allo stand più votato, avevamo anche vinto.
0: medaglia d'onore.
1: No, perché semplicemente eravamo quelli più conosciuti, certo, era più facile, no, in questo caso.
0: Avevate quindi più parenti e amici.
1: Quindi, però io credo che sì, tutto quello che viene organizzato comunque all'Elba, anche da persone che l'Elba la vivono soltanto in parte, abbia necessità di legarsi invece con chi
0: armonizzarsi. Bella anche questa parola, questo verbo. Ma senti, invece, un tuo parere sul fatto che è stato annunciato che l'anno prossimo ci sarà questo spauracchio dell'anno sabbatico?
1: Allora, io l'avrei annunciato alla fine, diciamo, intanto, come
0: quasi terroristico,
1: annunciato oggi magari con una conferenza stampa, non l'avrei detto all'inizio,
0: dissonante, bello.
1: Cioè alla fine, no? Uno dice, va bene, fatto questo, però giustamente ognuno poi a casa sua e nel proprio sceglie, ha i giusti motivi per farlo, e quindi, che dire, ci mettiamo spettatori e capiremo se potremo in qualche modo contribuire al fatto che questo non accada, se invece è necessario che accada. Questo proprio io credo che siano cose che sa la direzione, anche i motivi per cui,
0: certo,
1: è stato fatto un annuncio del genere all'inizio. Quindi, insomma,
0: può essere anche un po' di consunzione,
1: potrebbe esserci anche un po' di tattica.
0: Vediamo se è un bluff per vedere le carte dell'amministrazione.
1: Esatto.
0: Affascinante. Ne riparleremo allora.
1: Speriamo un altro anno, in ogni caso.
0: Comunque,
1: magari.
0: Va bene, grazie.
1: Signora. Grazie.
0: Siamo con Maschietto Edizioni, e nonostante questo nome così particolare, invece sono due giovani tranquilli. Cosa vi porta all'Isola d'Elba?
2: Allora, noi facciamo parte della redazione di Maschietto Editore, più o meno da novembre dell'anno scorso, e niente, ci porta all'Isola d'Elba la voglia di diffondere un pochino i nostri prodotti vecchi e nuovi, le nostre nuove edizioni, dato che comunque la casa editrice ha una lunga storia, ma la nuova gestione parte da poco tempo, e quindi vogliamo portare anche su questa isola la nostra arte.
0: Come isolano vi ringrazio. Ma di qual è la sede sociale della Maschietto? Dove siete?
3: Siamo a Firenze.
0: A Firenze, sì. Giusto, perfetto. In realtà già l'anno scorso eravate state ospiti con altre, diciamo, amiche, e mi ricordo questa cosa, avevo intervistato. Ma qual è la linea editoriale della Maschietto? Cioè, uno vi può riconoscere perché Maschietto vuol dire?
3: Arte come cura e relazione.
0: Bello, e non c'eravamo neanche preparati, però la risposta era pronta. Avete qualche nome da suggerire? Qualche libro dei vostri? Per esempio, io nei giorni scorsi sono passato e ho preso

0: un prodotto, diciamo, maschietto che mi aveva particolarmente colpito. Ne vogliamo parlare?
1: Sì, si tratta della Fantacillina, che è la prima uscita della nostra collana Storymed, e vale a dire delle scatolette di dipinti medicinali con all'interno un bugiardino che contiene da un lato un racconto e dall'altro un poster. Sono uscite trimestrali. Ogni 3 mesi vogliamo proporre una nuova cura, proponendo generi letterari che normalmente non trattiamo, oppure racconti meno conosciuti, tutti in un formato piccolo, ad effetto rapido. E questo un po' rappresenta quello che diceva prima la mia collega, vale a dire l'arte come cura. L'abbiamo presa alla lettera e abbiamo creato una vera e propria cura con l'intenzione di proporre al lettore un vero e proprio kit del pronto soccorso.
0: Tant'è che io mi sono accaparrato una HG Wells, ho visto c'è un pavese pieno di attese. E la terza uscita
1: La
0: si
1: terza
0: sa già. Ok,
1: uscita, prevista per settembre, sarà di genere gotico, in tema
0: ci
1: con
0: puoi fare uno
1: l'autore.
0: spoiler?
1: È un nome femminile di fine 800,
0: Ok,
1: 100% italiana, viene poco conosciuta,
0: mando
1: però
0: il
1: meritano.
0: sondaggione. Chi indovina glielo
1: Sì,
0: regalo io.
1: va bene.
0: Va bene, grazie. Maschietto è tutto, grazie mille. Sono con le edizioni in transito, intanto prima cosa fondamentale per conoscervi, di dove siete? Di Milan, che è un gran Milan, quello sempre si sa. E qual è la vostra linea editoriale?
2: Noi cerchiamo di andare a recuperare dei libri che secondo noi erano belli e non ci sono più.
0: E
2: Che vuol dire che
0: come scopri che non ci sono più?
2: quello che non c'è
0: Lo
2: più nel
0: individui? Come lo
2: mercato
0: ricordi
2: o che
0: allora?
2: non c'è mai arrivato in Italia?
0: In
2: E
0: Italia,
2: quindi
0: ecco.
2: andando a prendere delle cose belle da altre letterature, oppure cose che ci sono passate, ma poi sono subito state superate e dimenticate, e invece secondo noi meritano di essere recuperate per il doppio motivo, sia perché il contenuto secondo noi ha ancora delle cose importanti da dire, ma a volte anche la forma, perché sono libri che per esempio erano illustrati. Parliamo degli anni 20,
0: Certo,
2: 30,
0: naturalmente.
2: 40.
0: Ecco, ci puoi fare un esempio per capire quando dici recuperare il dimenticato, che come immagine è meravigliosa e quindi fate un'operazione e bisognerebbe solo ringraziarvi. Ma un esempio pratico in modo da dire, signori, noi abbiamo questo libro e non perdiamolo di nuovo.
2: Esatto, allora noi, cioè, la filosofia è anche, filosofia è un parolone, però diciamo la linea editoriale, la domanda era questa, siamo sicuri che vogliamo aggiungere sempre delle novità e invece non c'è un lavoro di riciclo intelligente da fare per riproporre al pubblico di oggi delle cose che non sembra conoscere. Quindi, per esempio, anche di grandi autori, c'è un bellissimo racconto, il primo racconto pacifista di Stefan Zweig, che non era pacifista e lo è diventato, e lo è diventato a metà della prima guerra mondiale. E lo è diventato grazie all'influenza di due intellettuali, chiamiamoli così, uno un grande filosofo, musicologo che è Romain Rolland, e l'altro invece addirittura un pittore. Ed è soprattutto l'amicizia con questo pittore a Zurigo e Ginevra che gli fa cambiare idea. Al punto lui scrive questo bel racconto che si chiama L'obbligo, proprio sul dubbio se ricevuto una cartolina dalla Germania andare o non andare in trincea con i suoi connazionali, e poi arriva a delle conclusioni con delle discussioni molto forti e anche pesanti con la propria compagna, perché la compagna è più pacifista di lui, è più. Quindi è un tema, tra l'altro, purtroppo molto attuale.
0: Purtroppo continua a essere
2: Continua ad
0: attuale.
2: essere attuale. La cosa bella di questo racconto, che non si conosceva in Italia, è che nella prima versione, quando è uscito con le illustrazioni, con i disegni, anzi insomma delle xilografie, di questo pittore che lo ha influenzato. Ed è per questo che Zweig ha detto: bene, ti è piaciuto il racconto? Sono contento, adesso però fammi 10 tavole. E quindi abbiamo recuperato, per questo un esempio,
0: Mi hai convertito al pacifismo, paga pegno.
2: paga pegno, adesso mi fai 10 tavole.
0: Ti faccio un'ultima domanda perché è veramente affascinante il vostro lavoro, ma immagino che sia difficile e duro, perché il pubblico non è abituato al passato, anzi viviamo in un'epoca, secondo me, che è completamente votata al presente barra futuro e vuole dimenticare il passato, ha perso l'educazione a capire, studiare, riconoscere, amare, stimare, apprezzare, via discorrendo, il passato. E temo andremo peggiorando, perché mi pare che le nuove generazioni siano la versione più estremizzata di questa cosa, anzi l'hanno in odio quasi, si direi, il passato. Quindi ho il timore, e arriva la domanda, che il vostro sia un lavoro nobile ma quasi di nicchia, diciamo, che condannato a vivere contro i mulini a vento, a combattere i mulini a vento.
2: Certo, va bene, ma diciamo la nicchia non è una parola che ci spaventa o ci dispiace, perché riteniamo che certamente quando uno comincia una casa editrice piccola, indipendente, evidentemente ti devi differenziare, quindi se fai le cose che fanno tutti ti perdi, perché c'è questo grande rumore di fondo, certo. queste novità ci sono in Italia, che è un paese dove, che non legge, ci sono 85.000 novità all'anno, quindi è anche una forma di rispetto verso il lettore non fare più di, non uscire con più di 10 libri all'anno, secondo me. E poi chiaramente per attirare l'attenzione nel nostro piccolo devi fare delle cose diverse, ma non perché le vuoi fare diverse e ti vuoi differenziare a tutti i costi, ma perché devi proporre, devi portare una proposta e poi possibilmente anche un catalogo che resti, certo, individuabile.
0: Guarda, te lo dico per fare bella figura con te, io sono un lettore onnivoro, prima cosa, però leggo solo classici moderni, quindi odio gli autori contemporanei, li trovo tendenzialmente vuoti di significato e inutilmente pompati dalla pubblicità e dal mercato stesso che si autoalimenta, lo sappiamo. Va bene, leggiamo In transito e manteniamo almeno caro la difesa e la memoria del passato.
2: C'è un'altra cosa che ti può dire anche fuori dall'intervista, all'intervistatore, è che il libro è chiuso, è un oggetto fisico, potenzialmente anche bello, moderno e antico, ma è una cosa chiusa che non sta nel flusso.
0: Cosa intendi? Cosa vuol dire questo messaggio?
2: Che non sta nel flusso vuol dire che è una cosa che forse qualche giovane comincia a voler uscire dal flusso delle informazioni che arrivano in continuazione, che poi si modificano in continuazione. Invece il libro è una cosa che...
0: Ora ho capito, però qui serve maturità e intelligenza, e non tutti ci arrivano, ma non perché sono giovani, anche da adulti.
2: No, certamente, però uno deve mettere a disposizione gli strumenti, certo, e poi c'è qualcuno che
0: Mi piace questa teoria del caos letterario.

0: siamo con le edizioni?
1: Mimesis edizioni per la terza volta all'Elba Book Festival.
0: Purtroppo mi verrebbe da dire forse l'ultima, ma visto le ferali notizie
1: pare che sia l'ultima edizione. Speriamo non l'ultima definitivamente, ma insomma speriamo di vederci fra 2 anni.
0: Speriamo che sia un penultimatum.
1: Esatto, un penultimatum.
0: Senti, no, intanto ti ringrazio di aver pronunciato bene il nome della tua casa editrice, perché io mi sbaglio sempre, dico Mimesis.
1: Non
0: sarò l'unico, immagino, no, da una vita che devi sopportare questa rottura di coglione. Esatto.
1: Mimesis. Mimes.
0: Qual è la linea editoriale? Questa è la domanda che faccio quest'anno, che mi interessa parlare delle case editrici.
1: La linea editoriale è costruita intorno all'argomento filosofico. Noi siamo una casa editrice di filosofia con 40 anni di storia alle spalle. L'anno prossimo compieremo per l'esattezza 40 anni. Nel corso degli anni, insomma dall'inizio degli anni 2000, poi la proposta ai nostri lettori è andata via via allargandosi a tutto l'arco delle scienze umane. Nell'ultimo periodo abbiamo anche, diciamo, sperimentato settori molto distanti anche dalla saggistica, tipo il crime e la linea per ragazzi, che ci stanno dando delle soddisfazioni da un punto di vista commerciale e stanno andando molto bene. In particolare Mimebu, la nostra linea per bambini, che non è presente qui all'Elba, ma diciamo è una branca della casa editrice che ha visto luce 5 anni fa durante il blocco della pandemia, invece sta crescendo molto bene e c'è un buon apprezzamento.
0: E niente poesia?
1: Poesia
0: lo chiedo da
1: pochissimo.
0: Briciole.
1: Ci sono delle briciole
0: di poesia.
1: Ci sono delle briciole di poesia. Abbiamo un poeta nel nostro gruppo di lavoro, anche che è Stefano Raimondi. Lui pubblica anche con altri editori, per noi fa attività di editing. Comunque, diciamo, quelle poche cose che abbiamo di poesia arrivano tramite lui.
0: Allora, prova a pronunciare il nome della casa di Rizzo. Mimesis.
1: L'hai detto benissimo.
0: Dai, che la serata la portiamo a casa, ce la facciamo.

0: Allora, presa per stanchezza mentre sta cenando.
1: Sì, col boccone in bocca.
0: Col boccone in bocca. Peccato che siamo una radio e non un canale TV, perché sarebbe stata bellissima come scena.
1: Sarebbe stata anche un po' imbarazzante a volte, no?
0: Abbiamo il privilegio di essere con l'edizione
1: Persefone.
0: Persefone. La domanda che ho fatto ai tuoi colleghi dei vari stand è la stessa che farò a te, di presentarti come casa editrice, quindi le radici, diciamo, e la linea editoriale.
1: Scusa le pause perché devo un due tira buttare giù
0: questa
1: il boccone.
0: È Radio Verità.
1: Radio Verità col boccone in bocca. La linea editoriale, io cioè essendo nasce in un'isola con tanto patrimonio culturale.
0: La nostra. L'Elba, perché non avesse capito, siamo all'Elba Book Festival.
1: Sì, quindi Elba Arcipelago.
0: 2000 volte.
1: Esatto, quindi patrimoni culturali che ce ne abbiamo tanti, materiali e immateriali. E da lì ci si può fare, cioè mancano studi, diciamo, anche su Napoleone, sui francesi all'Elba, cioè voglio dire, quindi c'è un sacco di, poi ogni tanto arrivano,
0: saggistica storica,
1: anche sì, legata alle scienze d'archivio, poi ogni tanto arriva qualcuno che mi propone un romanzo che viene da fuori, però l'ho ambientato qui. E allora c'è anche la narrativa.
0: Quindi il punto è l'epicentro, è
1: il territorio.
0: L'isola, l'arcipelago,
1: sì,
0: il territorio.
1: Territorio.
0: Beh, è importante essere comunque una, per quanto piccola, una piccola realtà, comunque una casa editrice che cura, difende, parla.
1: Chiaramente questa cosa ho potuto fare perché c'è il turismo, quindi io leggo questo prodotto al turismo, quindi mi rivolgo al turista culturale che viene in un posto e cerca delle cose, delle informazioni vere, no? Originali. E nello stesso tempo la nostra ricerca d'archivio lega la piccola storia alla grande storia. È da qui che ha, quindi per questo motivo molti di questi testi mi vengono comprati da università straniere, per esempio. Perché chiaramente comunque i nostri patrimoni culturali sono, cioè già considera i tre, cioè come era divisa prima che arrivassero i francesi, gli Appiani, lo Stato dei Presidi spagnolo e la Portoferraio Medice.
0: Lo spiego per chi diciamo non è preparato sull'argomento. Allora, Appiani, storica famiglia del Pisano Piombinese, che aveva possedimenti nella parte nord-ovest dell'isola.
1: Marciana,
0: quella zona
1: credo
0: lì.
1: Anche Capolivre sotto gli Appiani, credo.
0: Mentre gli spagnoli stavano a Porta quella che adesso è Porta Azzurro, e mentre va bene Portoferraio è stata rifondata da Cosimo I il Grande dei Medici, pater.
1: Questo,
0: il Soldoni è più complesso, è bello, ma
1: il territorio Portoferraio andava con un raggio di 2 chilometri, no? Infatti anche dove sono posti termini che delineavano, quindi un territorio piccolino. Poi è stato i presidi e tutto il resto era Appiani.
0: E si poi sta ragionando naturalmente del 500, del 600.
1: Dal 500, poi è stato dei presidi, 1600 euro e qualcosa.
0: Appunto.
1: E poi gli Appiani da prima.
0: Quindi diciamo che il cuore di Persefone è quello di raccontare la storia elbana e che non sia dimenticata, che non sia solamente un'isola che esiste da quando c'è il turismo di massa.
1: No, infatti questo non si rivolge al turista di massa ma al turista culturale, e se io vendo i libri vuol dire che c'è un turista culturale, se no non sarei fallita.
0: E allora chi ama l'Elba suggerisco di scoprire il catalogo delle edizioni di Persefone.
1: Sì.
0: Grazie, buon appetito. Ciao cara. Allora, siamo con Valentina Anselmi, che ha un ruolo importante da queste parti di mondo. Tu sei, vediamo se lo so pronunciare bene, direttrice.
2: Sì.
0: E fin qua, ok.
2: Corretto.
0: Musei Arcipelago Toscano?
2: Sì,
0: no, dai.
2: Perfetto, smart anche. Sistema Museo Arcipelago Toscano, ma no. Meglio per lungo.
0: Detto meglio così. Siamo a vedere una delle manifestazioni collaterali dell'Elba Book Festival, cioè la mostra, vediamo se lo so pronunciare, Ana Diomene. Nascente all'acqua di Roberto Ghezzi. E ora farei parlare te, perché tutta la mia cultura è terminata leggendo la brochure, o meglio la copertina della brochure.
2: Allora, sì. In breve, questa è una mostra, cioè diciamo è un momento espositivo finale di un processo che è iniziato 2 anni fa, perché è un frutto di una residenza d'artista che abbiamo fatto nel 2024, cui abbiamo invitato questo artista, Roberto Ghezzi, appunto cortonese, che lavora da tempo in ambienti naturali con questo processo che lui ha anche brevettato, che si chiamano appunto naturografie, cioè sono opere d'arte, esatto, che nascono dalla natura e non dall'artista. Cioè l'artista, diciamo, cosa fa? Posiziona queste tele di tessuto assolutamente biologico, naturale, eccetera, in degli ambienti, in questo caso acquatici, non salmastri, perché in realtà sono anche d'acqua dolce, miste, e lascia, dopodiché l'intervento dell'artista praticamente finisce, lascia che la natura faccia il suo corso, perché dopo mesi che queste tele sono immerse nelle acque, la natura cosa fa? Lascia un'impronta.
0: Certo, naturalmente.
2: E quindi queste si chiamano naturografie.
0: Cosa... chiamiamolo il percorso dell'artista è vedere cosa succede.
2: Esatto, è vedere cosa succede, e sempre nel suo lavoro c'è una collaborazione con gli scienziati. Anche in questo caso, quindi cosa è successo? Noi abbiamo scelto 6 punti dell'arcipelago toscano, che non abbiamo scelto a caso, ma in base all'interesse delle acque e degli ambienti, anche ambienti che non erano mai stati studiati o particolari. Scelto insieme al CNR di Pisa, che si occuperà, si sta occupando dell'analisi naturale.
0: Centro Nazionale?
2: Ricerca,
0: grazie. No, perché sai, qua bisogna essere didascalici, perché la gente ascolta e dice, di che stanno parlando?
2: Esatto. E quindi cosa è successo? L'abbiamo messa una al laghetto delle Conche qui a Rio, perché è un ambiente molto acido, ferroso, dovuto al ferro, eccetera. Infatti era la tela quella grande in fondo, che era completamente rossa. Abbiamo messo una alle acque termali di San Giovanni, appunto, perché è interessante, perché c'è un incontro tra acqua dolce e acqua salata. L'abbiamo messa una a Monte Cristo, che per la prima volta nella storia ci hanno dato il permesso di fare l'installazione d'arte.
0: Ci vogliono permessi super speciali.
2: Esatto, non era mai stato fatto.
0: Perché c'è un tesoro dentro Monte Cristo, come notorio.
2: Esatto, sì, questo era un argomento sì. E poi abbiamo messa una al Ginevro, cioè in miniera, il bacino acquifero a meno 54 metri sotto il livello del mare, una a Capraia e una in un porto che è a Mola, per studiare anche l'ambiente dei porti. Ora i risultati sono ancora in corso di studio con gli scientifici, diciamo, ma e quindi l'abbiamo allestita qui a lavatoio, un po' perché è un luogo d'acqua, questo, quindi ci ricordava
0: un richiamo,
2: esatto, alla loro origine. Sono montate sopra le acque, si specchiano nell'acqua, anche perché anche il nome forse va spiegato, perché una non è
0: sì, tanto grazie che stai descrivendo, perché ovviamente in radio non lo posso far vedere, quindi serve quel filo, esatto, di descrizione. È un luogo affascinante, perché è un antico lavatoio,
2: vero,
0: per dire, le signore di casa venivano qui a lavare i panni, no?
2: Tuttora qualcuna che era.
0: Ok, va bene.
2: I minatori ci venivano a lavarsi quando tornavano da
0: tuttora i minatori, no, ok, Elba 2026, minatori e lavandaie ancora.
2: Però qualcuno che ci vengono a prendere l'acqua per l'orto, insomma è sempre un luogo sociale, cioè come dire, comunitario, importantissimo.
0: Quindi comunque aperto al pubblico,
2: è libero, non c'è biglietto, non è un museo, quindi questo mi piaceva molto come idea, e è appunto un luogo dedicato alle acque, quindi questo era il suo, mi è sembrato fra tutti i musei che abbiamo luoghi che questo fosse il più adatto, devo dire la verità, e anche perché al titolo stesso, appunto, che è Anadiomene, che è uno degli appellativi di Afrodite, quindi significa appunto nascente, emergente dal mare, dalle acque.
0: Abbiamo il mito, no, che esatto, dalle schiume del mare, ora lasciamo perdere i dettagli su
2: però
0: come vennero battezzate
2: belle, diciamo così, fece cadere queste esatto, dalla collana, e da lì nascono le 7 isole.
0: Questa è la leggenda di come nasce esatto, l'arcipelago toscano, di cui appunto,
2: e quindi abbiamo ripreso il nome.
0: Beh, diciamo, bellissimo,
2: senso, perché come Venere anche loro sono nate dalle acque, anche queste tele.
0: Sono 7 anche le tele, non le ho contate,
2: no, che sono 11 mi sembra, sì.
0: Sempre, vabbè, come giocassimo ai dadi,
2: sì, mi pare 9 sono 9. Non potevamo metterle tutte, ma insomma sono tutte le, sì, tutte le location.
0: Senti Valentina, ti faccio un'ultima domanda, diciamo che esula dalla mostra ma rientra al festival che la ospita. Siamo partiti dicendo è l'ultima serata del festival, sappiamo, insomma, c'è questa un po' questa malinconia da ultimo giorno di scuola, no? Che ci raggela. Tu che ti occupi, immagino, con grande passione ma anche fatica, di arte e cultura all'interno di un ambiente che a volte sembra ostile, me lo potrai dire meglio tu, che tipo di dolore è sapere che una manifestazione bella, importante, anche storicizzata, comunque era la 12ª edizione, sta essendo ancora la 12ª edizione, pare voglia chiudere i battenti per stanchezza, fondamentalmente poi la verità è questa, cioè tu che vivi e combatti tutti i giorni per questo amore.
2: La capisco, la condivido assolutamente, le capisco perfettamente le ragioni, mi dispiace ovviamente perché questa appunto anche nel nostro piccolo, questa mostra l'avremmo potuta fare ovunque, ce l'hanno chiesta anche fuori dall'Elba eccetera, io ci tenevo proprio che fosse a Elba Book e come evento con la realtà di Elba Book che fosse gratuita e fosse insomma per sostegno all'iniziativa, perché onestamente io non mi occupo di editoria ma sicuramente del mondo culturale sì, quindi è un mondo molto difficile, devo dire, quindi cioè, mi piaceva l'idea di dargli un supporto in qualche maniera, quindi abbiamo pensato di fare questo. L'idea che non ci sia più, io penso che sia una cosa molto seria, nel senso anche se ne capisco i motivi, ovviamente che condivido tutti questi disagi quotidianamente, però soprattutto per un territorio come questo, perché Rio Elba è un territorio poco battuto, è un territorio che secondo me aveva bisogno tantissimo di una cosa del genere, non è la località turistica come altre parti dell'Elba, non c'ha i giri che c'ha il resto dell'Elba, assolutamente è un po' un borgo anche lontano se vogliamo, almeno vabbè forse per noi siamo dall'altro versante, però diciamo che non c'aveva eventi, era l'unico evento questo effettivamente che smuoveva,
0: diciamo il più chiamiamolo di richiamo nazionale,
2: sì assolutamente di richiamo,
0: c'ha le sue piccole cose tipiche da paese d'estate, ma insomma a livello di sagra, ecco,
2: sì è assolutamente ovvio. Però diciamo che anche un luogo invece Rio dove la cultura è nata, perché si pensa all'Elba e dei minatori, dove insomma tutto il patrimonio, anche parlo a livello museale, legato alle miniere, all'archeologia industriale, cioè l'Elba è nata così, cioè da sempre è stata frequentata per questo motivo qui, quindi
0: cioè, realtà, il suo nome deriva da questo,
2: esatto, cioè tutta la storia dalle etruschi romane, l'estrazione del ferro, insomma è una terra che nasce a est in realtà, quindi era il luogo giusto secondo me per un festival culturale di questa portata. E devo anche dire che loro si sono fatti dei grandissimi culti, scusa la parola, ma
0: no ma non ti preoccupa, io bestemmio quando mi dice con loro, bestemmio per cui
2: okay, io pure
0: cioè, no, ma dico in diretta radiofonica con chi mi sta sui coglioni,
2: siamo cioè, quindi hanno portato negli anni un festival anche di livello, cioè assolutamente non mai ho visto
0: ma allora rimane la domanda perché si fanno cose belle e poi si finisce per essere stanchi di farle contro vento,
2: perché secondo me è difficile avere a che fare penso con tanti soggetti di questo tipo, sicuramente è difficile sostenerlo anche immagino economicamente, tutto quello che comporta sarà difficile, ci sarà un'organizzazione interna difficile, un'esterna credo forse più difficile, i comuni qui sono comuni piccoli quindi spesso non c'è un personale magari che riesce a supportare anche in carico di lavoro come si dovrebbe, perché i comuni sono minuscoli, perché non si uniscono, anche lì si potrebbe entrare in tutta una dinamica.
0: E già Rio è stato in controtendenza,
2: sì, esatto. Perché si sono uniti, ma è comunque piccolo tuttora, sì, che si sono uniti, certo. Cioè nel senso, quindi è una macchina che è difficile da far funzionare, mi rendo conto che dopo un po' sia cioè a malincuore, però magari sarà una cosa di riflessione, magari sarà una cosa base, no?
0: È il grande quesito, se viene stato lanciato come anno sabbatico, mi domando se sia una sorta, chiamiamolo amichevolmente, di blef per vedere le carte dell'amministrazione, no? Grazie Valentina e buona mostra.
2: Grazie a te.
0: Allora, buonasera, siamo con le edizioni
3: I Destort Paper.
0: Voi all'interno dell'Elba Book Festival siete un enclave di magia, perché alla rate non si può vedere, ma lo spiego io. Siamo circondati da bellissimi quadri, da bellissimi libri disegnati. Qual è la vostra linea editoriale esattamente?
3: Con molta semplicità, riprendendo un termine antico, sono i libri con le figure, fondamentalmente. Oggi vengono chiamati picture books, albi illustrati, in realtà sono libri con le figure, quella è la verità.
0: Non graphic novel, spieghiamo, esatto, sono romanzi.
3: No, okay. La graphic novel, romanzi, letteratura per l'infanzia hanno la caratteristica gli manca una caratteristica fondamentale, che è quella della brevità. L'albo illustrato invece è fondato sulla brevità. Le battute sono veramente poche, in alcuni casi non ce ne sono neanche, vedi, nei silent, negli albi silenziosi,
4: come
3: nei libri muti.
4: Michelangelo, gli manca solo la parola.
3: Praticamente. Ma in realtà l'obiettivo è quello di lasciare libera interpretazione all'osservatore. L'osservatore completa con la sua mappa del sapere l'immagine, è lui che la interpreta. Non è né l'illustratore né l'autore che scrive il testo che in realtà realizza un libro, è solamente il cosiddetto fruitore, l'amante, l'appassionato, che quando lo sfoglia trasferisce lì dentro, o gli vengono trasferite sensazioni e saperi.
4: Prima, qualche ora fa, mentre con grande eleganza mi facevo i fatti miei all'aperitivo, ti vedevo disegnare. Allora ti chiedo, quanti dei disegni che vedo intorno a noi hanno la tua mano? Il dono della tua mano.
3: La mia mano, grazie per il dono, in realtà è 2% è talento, 98% è esercizio.
4: Anche trasudazione.
3: Quelle che hanno relazione con un progetto che verrà pubblicato a novembre, che ha come titolo Cosmogonia. Cosmogonia riprende un po' le cosmogonie classiche di Ovidio, Esiodo, che hanno a che fare con il concetto di all'inizio del caos, il magma, il disordine, e poi pian piano tutto si dipana. Siccome non c'è stato nessun testimone di questi atti, di questi fatti, posso immaginarmela come voglio, con massima libertà.
4: Io sono testimone da birretta, ma testimonio a tuo favore, assolutamente. Grazie. E ultimissima domanda, la sede sociale della casa editrice è?
3: Palermo, in pieno centro storico ci troviamo, vicino alla curatoria San Francesco.
4: Lo ebbi ma dire anche l'anno scorso, e ti feci la stessa intervista, cioè la stessa no, diciamo nello stesso contesto, un'intervista diversa. E da Isola Grande a Isola Media l'arte cambia secondo te? La prospettiva cambia? Il Mediterraneo cambia?
3: Diciamo che rispetto alla nostra isola qui ho notato la presenza di un pubblico germanico, svizzero, evidentemente per gli austriaci, gli svizzeri e i tedeschi questa è la prima isola, il primo luogo di mare più vicino dove sicuramente andare. Arrivare da noi è un po' più lontano.
4: Ma i normanni ci sono riusciti.
3: I normanni sono riusciti, però ho detto bene. Da noi diciamo che è più facile che afferrino francesi e spagnoli grazie alla presenza degli aeroporti, non tanto alla volontà di cultura e di sapere. Credo che l'isola Delta sia una bellissima, una realtà dolce, strana, contorta, però tutto sommato è un terreno fertile per chi per il sapere.
4: Aggettivi che mi sento di condividere e controfirmare.
3: Grazie
4: a te.

0: all'Elba Bookfest, con le edizioni
1: La Memoria del Mondo, libreria editrice, orgogliosamente all'Elba Bookfest dal primo anno.
0: Ah, 12 edizioni, voi siete quello che al Palio di Sera si chiamerebbe la nonna.
1: Diciamo così.
0: Beh, nobile, l'avete vista tutta. Allora parto dal finale. Sì. Visto che insomma, gira il melodramma, ultima sera, pausa di riflessione, c'è già chi canta il De Profundis. Voi che ne pensate? Perché?
1: Il melodramma è comunque teatro, il teatro sembra di colpo di scena. E quindi non si augura un colpo di scena.
0: Una risurrezione.
1: Perché, vabbè, io non so le cause e motivi, sicuramente interessante
2: come
1: lo spunto che hanno dato.
0: In diretta una vendita, dai, ce la facciamo. Tanto parlo con Madame deve tenere assolutamente le scelte presenti. Lei è la signora casa editrice.
3: Sì, sono la signora casa editrice.
0: È importante, sono affari di famiglia, voglio dire. Guarda, e qui vendiamo questi libri e paga le bollette.
3: Giusto.
0: Assolutamente sì. Beh, questa è la vita in diretta, proprio come si suole dire. Allora, abbiamo venduto, vediamo che libro. Dice un libro bellissimo e veniva dal mare. Allora, momenti di brivido. Che abbiamo venduto? Che libro è?
1: Abbiamo venduto un libro sull'auto elettrica, che è un saggio scritto da Enzo Venneri, che è autore di articoli sul tema della mobilità elettrica su giornali nazionali tipo Auto.
0: E allora diciamo che, concludendo il grande dolore della forse l'ultima stagione, poi ti chiedo la linea editoriale della casa.
1: Ok, allora, no, diciamo sull'ultima stagione i motivi ovviamente non so, ce ne sono tanti. Bella la spiegazione di dover dire che ci sono magari delle ambizioni importanti, quindi va magari rivisto alcune formule. Sull'anno sabbatico personalmente non credo molto sia una soluzione, perché in genere è un vabbè finita, nel senso che l'anno sabbatico non mi dà l'idea di un qualcosa che possa cambiare. Certo che probabilmente delle scelte che possono essere una sorta di proposta itinerante, o magari ancora una volta mettere librerie di editori nel centro, non che adesso non lo siano, però mi ricordo i primi anni era più diffusa.
0: E cosa intendi per più diffusa?
1: Intendo che c'erano magari degli spazi di condivisione direttamente coinvolgendo gli editori, che okay, in questo momento hanno un ruolo importantissimo, ma una forma di mercato.
0: Certo. No, è una cosa che a Marco, il direttore artistico, Marco sì. Belli, da quando diciamo organizzo questi speciali, cioè l'anno scorso, ho notato, ho fatto presente. Le due piazze sono scollate, non dialogano sì, fra di loro. Però quest'anno ha messo questo spazio in cui voi degli stand, delle case editrici, potete leggere qualcosa, ed è forse il momento più apprezzabile, nel senso profondo del termine.
1: Ha fatto bene.
0: Sì, sì, certo. Ha fatto bene, fate, questo è la perla del
1: forse
0: mobile.
1: Con questi cari direttori, che è un consiglio, magari non è anche il consiglio più giusto, forse permetterebbe una coesione maggiore, non lo so. E poi sulle altre, diciamo, motivazioni scelte, uno si augura sempre, tornando prima, che essendo un melodramma il teatro ci dia un colpo di scena.
0: Sì, no.
1: Nel caso saremo felici.
0: Sono romantico anch'io.
1: Felici presenti nella 13ª edizione.
0: Parliamo di voi invece. Sì. Mi spieghi la vostra linea editoriale, visto che abbiamo venduto un libro in diretta. Sì. E non voglio una percentuale perché ho portato bene, ma sono contento di aver portato.
1: Tanto abbiamo alzato la media pausamente, no? Allora,
0: abbiamo venduto un libro.
1: Parlando che abbiamo avuto delle ragionevoli buone vendite, e la nostra linea editoriale è fondamentalmente nel nostro nome. Noi siamo una casa editrice, una libreria, si chiama Memoria del Mondo, e quindi
0: la sede, ridimmela,
1: Magenta, provincia di Milano.
0: Quali bellissime guerre del risorgimento sono state combattute a Magenta?
1: La battaglia di Magenta,
0: non a caso.
1: Sì. E, diciamo che la sede editoriale è legata prevalentemente a narrativa legata al Novecento, legata al nostro territorio, dove per nostro non vuol dire campanilismo, ma vuol dire quello che può essere ragionevolmente il grande luogo, che può essere le pianure estese,
0: la Cispadana,
1: esatto, sì,
0: rimanendo sui Risorgimenti.
1: Però esatto, l'idea è quella del se non è chi, cioè di raccontare delle vicende legate a questi territori, e questa è la parte di narrativa. Proprio una parte legata alla manualistica e saggistica, dove trattiamo di temi molto contemporanei, non a caso autoelettrica a prima vista, dei libri legati al viaggio, I libri della Rete Cammini, il Cammino di Santiago, la nostra prerogativa, una piccola collana di poesie e una collana
0: che insieme ragazzi. Alla casa editrice avete anche un'agenzia di viaggi.
1: No, no, purtroppo no, però con 10 libri venduti un viaggio lo offriamo. No, questa è un'altra idea. No, la mia casa di viaggi, però Memoria del Mondo, sai, l'ambizione è un po' quella, no? Che è proprio il contrario di quello che sembra.
0: Ma allora c'è una casa editrice cattolica di stampa?
1: No, assolutamente no, è una casa editrice laica, con però degli approfondimenti legati a tematiche che magari possono anche avere un punto in comune con la religiosità. Cammino di Santiago è uno, però banalmente, giusto per dare un colpo al cerchio nella botte, prendo un libro a caso, e da grande volevo fare il comunista. Così almeno abbiamo già fatto
0: a meglio. Il comunismo era una forma religiosa che si sostituiva, come dire, a quelle tradizionali.
1: E anche molto ben documentato, come vedete.
0: In radio non lo posso far vedere, però diciamo assicuro di sì. Beh, diciamo anche l'autore allora di questo testo.
1: Allora, questo libro è il libro di Fernando Larizza, che è un libro che è interessante perché racconta la storia di un libraio che ha scoperto di essere libraio adesso, che è decisamente adulto, che ha fondato una libreria, ma nasce da una esperienza personale negli anni 40, quando è nato in Calabria, poverissimo, scompare il padre, si trasferisce al nord, la mamma analfabeta aiuterà lui nelle prime esperienze di libraio, una libraia analfabeta bellissimo da raccontare.
0: Conosco tanti poeti che definirei analfabeti, per cui diciamo...
1: E lui racconterà questa vicenda, appassionato della politica, della storia della città, arriva a Milano, città enorme, e quella è un po' la sua ambizione, il suo sogno. Poi intanto le storie sono diverse.
0: Ragazzo di Calabria
1: molto, molto motivato, molto determinato. I figli, entrambi i figli, uno lavora adesso per il Sole 24 Ore, uno per le Nazioni Unite, quindi è incredibile a volte come, no, la fionda.
0: Ma una volta la scala sociale esisteva in questo paese, adesso siamo un po' tornati indietro, ho la sensazione.
1: Magari leggere potrebbe aiutarsi a darci qualche spunto.
0: Non so se può aiutare la società, ma sicuramente singolarmente sono convinto che dà più armi per difendersi. Sì, più scudi, difese, armi in quel senso, ecco, armi positive. Questo naturalmente va bene, grazie.

0: con la casa editrice
1: il 63 edizioni di Riva del Garda, allora,
0: questo, questo più che uno stand sembra una gita in camper, perché siamo una cinquantina all'interno del stanno arrivando ballerine,
1: nani e chi più ne ha
0: prosedute di lusso e
1: smart machine, no, ecco, per gli scherzi siamo così perché noi siamo una grande famiglia
0: e questo è il questo è la mano della cosa più bella, la cosa meravigliosa è che comunque sì, diciamo, siamo, mi permetto questo plurale maiestato, siete in tanti perché c'è appunto questa gestione sociale umana della casa editrice, ho inteso da, come quarto giorno, non so se sono stato più a Bari io o più voi, ma ce la siamo giocata, voi eravate di più, ma io sono stato dietro. A no. Questo punto, aspetta, chiamiamo anche amico Spritz. Amico Spritz, sta vendendo un libro, no, non glielo chiamo, dopo intervisto singolarmente.
1: Non c'è problema.
0: Amico Spritz è una delle colonne della casa editrice, credo che è la guida morale spirituale.
1: Mi esattamente, è il nostro Virgilio un po' alcolico, però ci sta assolutamente. Ma perché questo? Perché comunque la letteratura è condivisione, la letteratura è un qualcosa che accomuna e comunque fa crescere non soltanto culturalmente ma anche spiritualmente, nonostante la lettura possa essere completamente differente da quello che si crede sia spirituale in senso stretto. Ecco, questo è il mio punto di vista.
0: Queste sono belle parole, bei concetti e io anche li posso condividere da un punto di vista di tenero cuore, però in un paese come l'Italia oggi, che è diventato un paese cinico, che è diventato un paese scollato come comunità, che veramente senza sentimento e anzi uno più è scadente come persona e come ragionamento e maggiormente ha spazio perché gli viene dato spazio perché fa notizia, vedi un banale bannaccio tanto per dire ora il fenomeno dell'estate. Fortunatamente passerà anche questa malattia, ma
1: passa tutto.
0: Sì, sì, è veramente questo è
1: vero. Prima o poi passa tutto.
0: Questo è vero, hai ragione Pantarei, veramente scorre tutto. Però come si fa a trasmettere questo messaggio umano, chiamiamolo così con questo aggettivo un po' altisonante ma sincero?
1: Allora, fondamentalmente hai detto già tutto te, e però lo riassumo con le mie parole. Come si fa? Riportando la socialità, il gruppo. Se si fa gruppo, si condividono obiettivi in comune, e te lo dico perché io vengo da una famiglia socialista da sempre, da generazioni.
0: Vogliamo cantare un inno.
1: No, vabbè, ma fa lo stesso.
0: Un inno anarchico.
1: No, vabbè.
0: Sono i miei preferiti.
1: Ma perché è importante? Perché eliminiamo l'individualità. L'individualismo, che è alla base di questo egoismo dilagante, è quello che poi ci ha fatto deragliare. Invece se noi ci riportiamo a una dimensione sociale, a quel punto lì certi fenomeni non avvengono più. A quel punto lì tutti crescono, chi più, chi meno, ma crescono nel bene e nella crescita, comunque collettiva. Questo è il discorso, tu hai detto tutto giustissimamente. Poi diciamo che la mia filosofia è
0: un attimo di folle lucidità nel mio caso.
1: No, benissimo. Ma dal mio punto di vista, quando ho avuto la folle lucidità o forse la follia e basta di fondare la casa editrice, è stato questo comunque il mio padre.
0: Perché tu sei il padre nobile della casa editrice.
1: Sì, esattamente.
0: E allora spiegami una cosa, ora abbiamo fatto un discorso quasi politico, non era veramente politico, era sociale.
1: Assolutamente.
0: Ora ogni cosa sembra che debba essere politica, ma no, era semplicemente
1: io non sociale. Voglio dividere, io voglio unire.
0: Qua mi piace molto di più, cioè mi piace in assoluto. Però la linea editoriale è sulla narrativa, la narrativa di evasione, ti direi.
1: O anche la saggistica, che qua non ho portato, perché conosce un certo tipo di pubblico.
0: È un viaggio a vuoto, sposto scatole per niente.
1: Siamo al male, certo. La gente sotto i palloni, insomma,
0: vuole chiamare.
1: Con libro, certo. Come vedete, realmente parlando, diciamo. Ecco. Quindi è giusto che comunque la letteratura faccia evadere, no? Ecco, non sempre si possono leggere cose impegnate, cioè, ma c'è un momento per ogni cosa.
0: Quindi, insieme al Cose Impegnate di quella gazzetta dello sport, no scherzo, la saggistica, avete questa selezione di titoli di narrativa d'evasione, no? L'altro giorno ho intervistato una vostra autrice, che vedo lì nel camper insieme a tutti gli altri. Ma come li selezioni allora?
2: Allora basta che siano storie strane, perché ti posso assicurare che noi quando andiamo alle fiere ci conoscono tutti come quelli dei libri strani.
0: Di libri strani.
2: Quindi devono essere tutte quelle commistioni di genere, per cui io non ti posso dire quello è un fantasy puro, quello è un giallo puro, quello è un noir puro, quello è un roma scuro.
0: È un fantasy strano. È un giallo strano.
2: Perché? Perché comunque, come le persone sono diverse l'una dall'altra e hanno delle sfaccettature diversissime l'una dall'altra, così anche i romanzi. Nessuno è catalogabile e caratterizzabile in tre grandi schemi, quanto meno che elementari, è una cosa. Però a parte quello,
0: ogni uomo è un'isola, ogni uomo è un libro, ogni libro è un'isola.
2: Esatto. Quindi questo è il discorso, facciamo cose di un certo tipo.
0: Va bene, allora, riduci per salutarci il nome della casa editrice e la sede sociale.
2: I Senza Tregua, siamo a Riva del Garda, in provincia di Trento.

0: c'è uno stand speciale che non tratta di libri, ma tratta di
1: Mediterranea. Quindi
0: mi spieghi, certo, che associazione è? Certo. Molti la conoscono, ma magari non tutti.
1: Assolutamente. L'idea, appunto, per cui siamo stati coinvolti è che tematicamente siamo pertinenti con il tema del festival di quest'anno,
0: i naviganti.
1: Ricordiamolo. E Mediterranea è un'organizzazione che nasce nel 2018 e che si occupa di salvaguardare la vita in mare, quindi
0: no profit, ricordiamo.
1: È un'organizzazione,
0: ovviamente.
1: Sì, non è formalmente una ONG, ma un altro tipo di statuto, ma lavora con le ONG sue sorelle in mare, certo, per appunto salvare le persone che sono in situazioni diciamo di difficoltà in mare, in particolare naviganti, quindi persone che viaggiano dalle coste dell'Africa, del Nord Africa, in particolare Tunisia, Libia,
0: certo,
1: che arrivano in Italia nella zona che si chiama Mediterraneo Centrale.
0: È quello che a scuola abbiamo imparato, che in altre epoche è stato chiamato Mare Nostrum.
1: Sì.
0: Lo sottolineo per dire la responsabilità che abbiamo, no? È stato il nostro mare ed è il mare ora di tutti noi. Ti faccio una domanda un pochino più politica e quindi faticosa e imbarazzante, non so se sarai contenta.
1: Speriamo di essere in grado.
0: Spesso, ed è successo anche in questo festival, e io nel reportage l'ho sottolineato più volte, a parlare nel palco superiore del grande dramma che la nostra madre mediterranea deve patire e subire, cioè il dolore dei migranti, e poi questi naviganti oggi ovviamente fanno rima con migranti, sono state chiamate persone che si spacciano per oratori dei mali del mondo, ma poi vengano qui a parlare di migranza passando dal continente all'isola in barca a vela, il che è un po' sembra uno scherzo,
1: sì,
0: davanti al dramma dell'argomento.
1: Credo di non aver capito al 100%.
0: Lo spiego meglio. Il yacht, forse la parola è più chiara.
1: Ok.
0: Cioè, come privilegiati, ricchi, benestanti, che vengano poi a pontificare sul dramma di chi invece deve attraversare il Mediterraneo non sapendo se riesce a farlo.
1: Sì.
0: Però poi vengano qui a raccontare il dolore degli altri, avendo il privilegio di poter venire qui con un ricco catamarano che li ha portati,
1: sì,
0: a fare una gitarella all'Elba. Ecco, voi come associazione sociale,
1: sì,
0: definiamola così, questo problema che sembra che i campioni a parole del dolore dei poveri siano ricchi milionari che hanno piacere a parlarne, ma poi tornano a casa in barca a vela, come volete spezzare questo problema, questa stortura la definirei?
1: Ok, non so a chi fai riferimento quando dici che...
0: Ci sono stati nei giorni scorsi dei giornalisti della RAI o dei pseudo intellettuali, scrittori, che comunque sono venuti a fare la vacanza all'Elba per parlare dei migranti che muoiono nel Mediterraneo mentre loro il giorno stavano a figlia al sole.
1: Ok, credo che sia complesso, nel senso che chi si spende per la tutela dei diritti umani, che fa attivismo, non necessariamente deve, diciamo, vive in una società in cui diciamo vive secondo degli standard e una sua coscienza libera e 100% diciamo sì, libera di fare le scelte che fa. Questo non significa, cioè, diciamo, mi hai fatto una domanda complessa perché
0: no, lo so, era politico. Allora, io sono d'accordo con te, non è che siamo francescani laici,
1: esattamente,
0: e quindi,
1: ci buttiamo,
0: naturalmente non è che dobbiamo donare i nostri abiti, non siamo dei santi,
1: perché è difficile,
0: lo capisco,
1: essere...
0: però un po' di coerenza ci vuole, no? Pontificare sul indicando gli altri come peccatori schifosi dei mali del mondo e poi vivere come principi.
1: Sì, sicuramente il nostro punto di vista è invitare tutti alla coerenza, cioè cercare di fare scelte il più sostenibili possibili, non solo da un punto di vista ambientale, ma della tutela degli altri, dei diritti degli altri. Si possono fare e possono essere anche, possono coesistere con scelte diverse di vita e che prevedono anche che si diverta.
0: Sì, certo, poi lo chiedo a tutte voi perché siete molto giovani, io sono di un'altra generazione, quindi ho visto l'Italia, l'Europa, l'Occidente, il mondo in sé cambiare e vedere come andasse peggiorando, sembrava incredibile, ma riesce a peggiorare sempre. E il focus dell'attenzione si spostava però con un gioco di prestigio, e quindi c'era sempre un mago che raccontava i mali del mondo dimenticando di sottolineare il vero scollamento tra ricchi e poveri, occidentali e non.
1: No, se prego, posso, certo, provando, rispondendo anche alla domanda di prima, credo che poi se una persona si spenda in generale per fare sensibilizzazione su questo tema, e comunque magari non sappiamo questa persona se eventualmente fa un contributo grande o piccolo che sia, e quindi se una persona più fortunata di altre comunque ha una vita agiata e ha la possibilità giustamente relativa al proprio lavoro e al proprio standard di vita, non farei una colpa se comunque questa persona comunque nel frattempo si spende anche per fare sensibilizzazione su questo tema.
0: Ricchi nel senso a lavorare, guadagnare, non è una colpa assolutamente.
1: No, vorrei fare un esempio, per esempio Gali ha aiutato tantissimo Mediterranea donando a parte una ingente somma di denaro, ma anche una barca, il
0: rapper milanese,
1: esatto, cioè, che comunque penso che nella sua vita abbia uno standard di vita comunque molto alto, ma ha deciso comunque di fare di questa ricchezza anche comunque dare un contributo. Il dare tutto ovviamente penso non sia possibile, però penso che ognuno contribuisca come può, ovviamente, però capisco il dilemma morale.
0: È un dibattito perché a me mi ha lasciato perplesso vedere arrivare in barca a vela come l'Aga Khan, gente che poi veniva a pontificare e a dire che i mali della nostra società e non aiutiamo chi sta male, cosa fra l'altro vera, orribilmente vera, però venire in barca a vela, ecco, nel senso, e questo mi fa ridere, parlando poi di gente che muore invece perché viene in un gommone sgonfio, questo mi fa incazzare come una belva, più che... E con voi voglio toccare l'argomento in maniera poi più seria e politica, perché è il vostro tema, poi siete giovani e mi interessa sapere la vostra opinione.
1: Secondo me però bisognerebbe aprire un dibattito molto più grande, ovvero che noi abbiamo la possibilità di muoverci in qualsiasi altro modo, in macchina, in aereo, e possiamo spostarci di paese quando e come vogliamo. Queste persone non hanno questo diritto, quindi in teoria nessuno di noi dovrebbe più muoversi. Cioè, capisco la barca a vela perché è centrata nel mare, quindi effettivamente il confronto, fa il parallelismo, cioè, effettivamente è brutto. Allo stesso tempo, anche se prendiamo un volo, perché io sono libera, noi siamo privilegiati,
0: cioè,
1: tutti,
0: come no,
1: e possiamo decidere di andare in qualsiasi altro paese quando vogliamo. Vero. Quindi
0: no.
1: Forse dobbiamo pensare proprio a priori, perché
0: ma
1: queste persone non possono
0: ancora
1: muoversi.
0: È che noi stacchiamo dai mali del mondo se abbiamo voglia di farci una vacanza che magari ci meritiamo anche, perché voglio dire, ne abbiamo bisogno, però noi possiamo staccare, ecco.
1: Sì, ma la parola chiave sia privilegio, che si può concretizzare in persone particolarmente agiate, e che poi magari, cioè, dipende poi ovviamente qual è l'obiettivo, se è pulirsi la faccia, pulirsi la coscienza o godere del proprio privilegio, ricordando però che gli altri non hanno il medesimo, e non hanno il medesimo non solo perché non possono fare un giro in barca, ma perché davvero si concretizza nelle cose più banali, più semplici, nella
0: discriminazione. Sono le maschere, tante maschere. Questo prego, sì.
2: Io, se posso dire una cosa, credo che proprio il lavoro della sensibilizzazione sia arrivare al punto in cui qualsiasi persona, a prescindere dal privilegio più o meno grande, abbia una sensibilità, che questa è a prescindere da tutto presente nelle persone. Quando si accende, la persona è consapevole del proprio privilegio e lo opera per gli altri, anche perché Mediterranea stessa si batte molto perché il Mediterraneo sia di tutti, quindi attraversabile da tutti con una dignità e con una libertà a prescindere dalla situazione.
0: guarda, ti ringrazio perché mi dai l'aggancio, diciamo, per chiudere,
2: certo,
0: il raccordo di senso.
2: Se si arriva a chi magari ha il privilegio di poter agire in maniere più grandi di chi magari ne ha un po' meno, è proprio lì che il lavoro va spinto e fatto di più.
0: E il lavoro è quello, quando ho, però, scherzando, parlato di Mare Nostrum, intendevo dire condiviso, certo, di tutti noi.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, questa è la nostra casa, che vada da... io penso che i grandi porti del Mediterraneo, che possono essere Palermo, Napoli, Livorno, Genova, Marseille, Barcellona, Valencia, e poi quelli, tutti quelli del Maghreb e poi tutto il Medio Oriente, siano tutti porti fratelli, sorelle, diciamo, e quindi facciamo parte tutti della stessa famiglia, siamo tutti figli della stessa madre, che è il Mediterraneo. E questo che... non so però come cucire.
2: Come?
0: Come cucire.
2: Parlandone.
0: Parlandone,
2: confrontandosi con questa.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Allora.
2: Capendo come stiamo facendo.
0: Allora, mi avete lasciato senza parole. Grazie.

0: siamo con le edizioni MDS. Prima domanda, in modo che i nostri ascoltatori abbiano idee chiare, qual è la sede sociale delle edizioni MDS?
1: Noi siamo di Pisa.
0: Di Pisa, infatti ci siamo visti anche a Pisa più volte, vabbè, ora questo rimane fra di noi. Pure la radio, anche lei, la sede sociale, è una web radio, quindi va dappertutto, mi dicono. Io ci credo, però diciamo c'ha la sede a Navacchio, per cui siamo di Pisa, facciamo finta siamo di Pisa anche noi, io sono il Bano, ma è uguale. Comunque MDS di Pisa, qual è la vostra linea editoriale?
1: È una linea generalista che è basata su, su diverse collane, quindi romanzi, racconti di racconti, poesia, saggistica, manualistica e libri per ragazzi, quindi abbiamo uno spettro di pubblicazione abbastanza ampio. Quello che caratterizza però tutti questi libri, anche quelli meno usciti, è la cura editoriale, la cura, la scelta dei testi, perché MDS editore non è un editore a pagamento, quindi correndo il rischio industriale su ogni libro cerco di pubblicare il meglio possibile.
0: Ecco, il mio grande dolore, vedo che non avete la selezione poetica. E da uomo poeta ne soffro.
1: Allora, noi abbiamo
0: allora, c'è la poesia. Nervature, Marco Corbi, poesia.
1: Sì, molto volentieri. Ciao. E ne leggerò una, non l'abbiamo fatta apposta, non è preparata questa cosa.
0: No, anche perché,
1: ma proprio sull'Eva.
0: Avevo appena detto che non avevo colto la sezione poesia.
1: E leggo questa poesia anche grazie, perché gira voce che il prossimo anno il festival non ci sarà.
0: No, è ufficiale nel senso che hanno sganciato la bomba.
1: Ecco.
0: Vediamo se serve per scuotere
1: qualcosa. Elba. C'è una trascuratezza nelle isole, un lasciare andare le cose, come ad ammettere che il salmasso e i venti sono più forti di qualunque azione umana. E forse è così. Il susseguirsi delle mareggiate è ancora più ineluttabile del susseguirsi delle stagioni. Ogni abitante ha qualcosa di Ulisse, ogni persiana sembra affacciata sul mare di Itaca, ogni foglia ti guarda e capisce che sei Foresto. Marco Corbi, Livorno.
0: Bene, grazie.
1: Quindi abbiamo anche una linea poetica.
0: Veronica Manghesi è una mia amica, mi ha scritto oggi per cose personali, per cui la saluto, colgo l'occasione per ora avere il libro sottecchi.
1: Sì. E abbiamo anche la manualistica, però molto importante, nella colonna Tellus.

0: che è quella che si occupa del giardino, è uscito l'ultimo libro di Francesco Marti, uno dei più importanti biblisti d'Europa, ma è uscito anche un libro, Cronache da un pianeta confuso, di Francesco Ferrini, che è professore di forestazione urbana al Polo Scientifico di Firenze ed è uno dei massimi esperti di forestazione urbana, ovvero sia quale albero e come si colloca in città, perché la città non è un bosco, non è una foresta, il suolo della città non è uguale al suolo naturale e quindi occorre uno studio attento che soltanto gli esperti possono fare.
1: Sembra quasi una partita a scacchi così narrata.
0: In un certo senso sì, perché una specie molto resistente in un bosco non è detto che sia molto resistente in città. E quindi vanno scelte di volta in volta, a seconda delle caratteristiche del luogo, vanno scelte delle piante che si sa già in partenza non avranno la stessa speranza di vita di una pianta che sta in natura, perché l'ambiente urbano non è più un ambiente naturale. Però la presenza delle piante è fondamentale per la qualità della vita, non è un abbellimento esteriore. Stiamo uscendo finalmente da questo concetto della pianta ornamentale. La pianta ha una radice, una natura strutturale e funzionale. La pianta toglie ppm, ovvero sia il residuo di ciò che rimane nell'atmosfera, che è quello che entra nei polmoni e che ci fa morire di cancro, porta ombra, porta acqua, porta microclima, quindi sono cose essenziali soprattutto per gli anziani, per le persone che hanno difficoltà respiratorie, insomma per le fasce più deboli è importante avere giardini e parchi pubblici.
1: Allora chiudo con una battuta, visto che parlavo di scacchi e tu mi parli di lettura del territorio.
0: Esatto.
1: A volte bisogna giocare l'alfiere in diagonale.
0: È vero, sì. Bravissimo, grazie.
1: Grazie a voi. Siamo con la Vita Felice di Milano, qui all'Elba Book Festival, vecchio mio, buonasera. Voi siete l'unica casa editrice che di qualsiasi festival io vada ci siete sempre. Allora vi devi spiegare il tuo segreto.
2: È una bella domanda. No, in verità noi amiamo soprattutto i festival o le fiere del libro, le salone del libro, dove comunque possiamo incontrare della bella gente. L'Elba è uno di questi festival.
1: Nonostante il sottoscritto che...
2: Nonostante Jonathan, ma vabbè, poi in effetti ogni festival, ogni fiera ha la sua pecora nera e qui, volendo scherzare, in questo caso la pecora nera si chiama Jonathan e vabbè, ce ne faremo una ragione. Adesso scherzi a parte, no, all'Elba ci piace venire perché... È una bella realtà giovane che ha un grandissimo potenziale, peccato che questo potenziale non venga aiutato ad essere espresso. E qui mi fermo.
1: Il dramma dell'isola d'Elba, gli elbani, ma vale per qualsiasi territorio. Ti direi Firenze bella, peccato di soffrirti, Roma bella, eterna, peccato di Roma. Milano è
2: bellissima.
1: No, non
2: è vero, allora, no, su questo non sono d'accordo, perché... Firenze, per quanto riguarda i libri, ha messo in piedi, credo che abbiamo fatto ormai 5 edizioni, questo non so come chiamarlo, questa fiera del libro che si chiama Testo, che devo dire è una fiera che sta crescendo. Più libri più liberi, quest'anno festeggia i 25 anni ed è ormai, credo...
1: Parlando di... del mestiere, della divulgazione,
2: dicevo, più libri più liberi ormai è comunque è consolidata come la seconda fiera più importante del libro che ci sia in Italia,
1: dopo
2: Torino, sono dei libri di Torino che si fa maggio, ecco, queste sono le fiere a cui a noi piace partecipare. E non c'è nessun segreto, c'è il fatto di amare questo mestiere, di amare i libri,
1: sì, ecco, di abnegazione,
2: di avere voglia di presentarli, di anche di venderli, ma soprattutto di farli conoscere alla gente.
1: Allora parliamo,
2: ai lettori.
1: Parliamo dei vostri libri, perché voi avete un catalogo speciale. Tu sai, ne abbiamo parlato tante volte, cioè non mai nascosto, e sono invaghito del vostro marchio. Mi presenti le offerte? Cosa si può trovare da voi?
2: Ti presento tre novità che sono uscite nel mese di tra giugno e luglio, e che quindi sono, come si suol dire, libri freschi di stampa. Allora, parto dall'ultimo perché, approfittando del fatto che Thomas Mann è appena uscito fuori diritto, quindi si può tranquillamente ritradurre.
1: Allora, spieghiamolo, per gli editori il passato è un tesoro inestimabile.
2: Allora, per gli editori, quello che è stato pubblicato prima degli ultimi 70 anni è una miniera infinita di
1: diritti.
2: Sì, dopo 70 anni dalla morte decadono i diritti.
1: Cambia da nazione a nazione.
2: Per l'Italia comunque sono 70 anni, per l'Europa è 70 anni comunque.
1: Okay,
2: e quindi, approfittando del fatto che Thomas Mann è andato finalmente fuori diritti, noi abbiamo deciso di pubblicare un testo di Thomas Mann, ovviamente col testo a fronte in tedesco, perché tutti i nostri libri hanno il testo a fronte, e abbiamo deciso di produrre un suo testo molto curioso, che di fatto è un resoconto vero di un'esperienza direttamente vissuta da Thomas Mann, che è l'esperienza con l'occulto. La cosa buffa è che a un certo punto, e dico solo questo di questo libro, Thomas Mann dice: non riesco a capire come sia stato possibile che questa cosa sia stata fatta nonostante nessuno dei presenti potesse averla fatta. E questo credo sia un bel motivo per leggere questo libro. L'altro libro, molto, che è veramente appena uscito, è uscito venerdì della scorsa settimana in libreria, è un libro di un autore inglese che ha un nome molto strano, perché si chiama Joseph Sheridan Le Fanu.
1: È famosissimo.
2: Ecco, abbiamo ritradotto e pubblicato
1: la vampiressa.
2: Esatto, abbiamo ritradotto e pubblicato con testo inglese a fronte Carmilla, che è il primo esempio letterario di una vampira donna, peraltro con delle caratteristiche molto diverse da Dracula il vampiro, perché comunque Carmilla può tranquillamente vivere di giorno, lei si trasforma soltanto di notte, ama in modo particolare le fanciulle.
1: Chiama la fis. Scusate, a Napoli mi hanno capito.
2: Certo, questo ovviamente dà anche una connotazione in qualche modo sessuale al libro.
1: I vampiri hanno sempre avuto una chiave di lettura sessualizzata, no? Inevitabile, anche omosessualizzata, fa parte del mito del vampiro. Comunque sono i maniaci dicono emosessuali, perché fanno l'amore attraverso il sangue.
2: Certo.
1: Il che è un gioco di parole con omosessuale, naturalmente. Al massimo sono bisessuali, perché non si fanno problemi a succhiare il sangue da una parte o dall'altra.
2: Comunque devo dire, è un libro che si legge con una godibilità proprio altissima.
1: È un classicone.
2: E il terzo libro di cui voglio parlare, e dopo il tedesco, dopo l'inglese, andiamo con il francese.
1: Giusto.
2: È un grande della letteratura francese, un certo Denis Diderot.
1: Diderot.
2: Che con la traduzione di La curatela di Dario Borso, che è un esimio francesista, docente di letteratura francese alla statale, all'Università Statale di Milano, adesso in pensione, Borso ci propone di Diderot tre piccoli testi, qualcuno sconosciuto, qualcuno già noto, e che noi abbiamo intitolato Due intrighi e un divertissement. cioè, io credo che ci sia tutto il Diderot, dal Diderot politico al Diderot che però
1: accademico, l'enciclopedia,
2: sì, no, ma qui c'è anche il Diderot che frequenta i salotti bene della Parigi dell'Ottocento, e quindi anche questo è devo dire, un testo molto godibile.
1: Allora, questa è solo una panoramica delle ultime uscite, ma per dirvi che è una casa editrice, La Vita Felice, che oltre ad avere autori contemporanei, perché comunque sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte in radio, insomma non è una novità, ha presentato tanti vostri autori nel mio programma, comunque ha una linea di poesia contemporanea, però questi sono tutti classici, i classici nel senso i grandi classici.
2: Per fare una sintesi proprio molto molto breve, noi abbiamo una collana, anzi abbiamo ben tre collane di poesia di autori contemporanei, abbiamo una collana di narratori italiani contemporanei, dopodiché diciamo che le cinque collane fondanti della casa editrice sono appunto Il Piacere di Leggere, che presenta i grandi autori della letteratura del mondo sempre in nuove traduzioni con testo originale a fronte, abbiamo Labirinti, che è la collana di poesia dei grandi autori della poesia mondiale sempre presentati con nuove traduzioni con testo originale a fronte, abbiamo una collana che Nomen, che è Saturnalia, che è una delle festività celebrate nel mondo romano, e ovviamente la collana è dedicata ai classici latini e greci, sempre con testo a fronte, sempre con traduzioni nuove, sempre accompagnati da un apparato critico piuttosto interessante, anche se mi piace dire che sono libri non per specialisti, ma sono libri per il grande pubblico generalista. Dopodiché
1: appassionato me medesimo.
2: Poi abbiamo altre due collane che voglio citare, una si chiama La Coda di Paglia ed è una collana di varie umanità dove ci piace pubblicare tutto quello che ci piace, anche se non esiste un indirizzo unico, e quindi lì si può veramente trovare di tutto e di più, spesso libri improbabili perché mai più ristampati da decenni, oppure riscoperti, ritrovamenti, cose di questo genere. E infine una collana che è nata solo 3 anni fa, che si chiama Il Vitello d'Oro, progetto è seguito da Ginevra Quadro Curzio, che è una germanista, e qui devo dire abbiamo pubblicato finora 5 libri, ma sono stati 5 libri che ci hanno dato grandissime soddisfazioni, da Svembro con una antropologia della lettura nel mondo greco a l'ultimo di si intitola Melanconia, e di un autore ungherese di nome Foldini, ma abbiamo pubblicato anche L'Elogio del Brutto di un certo Baudelaire.
1: Ho sentito parlare, un giovane che si farà.
2: Sì, esatto. E abbiamo cominciato con il libro di un certo Comenio, cieco di nascita, nel senso come regione, non come
1: sì, okay,
2: mancanza della vista, che ha scritto una specie di enciclopedia portatile che si intitola Orbis Sensualium Pictus, perché il suo obiettivo era quello di poter spiegare la lingua ai persone non colte attraverso il legame immagine-parola.
1: I cani stanno impazzendo, troppa bellezza dalla testa alle anime sensibili.
2: Bene, grazie Jonathan, grazie, alla prossima.
1: Al prossimo festival.
2: Assolutamente sì.
1: Siamo con la professoressa Giovannelli della Scuola Media Carducci di Porta Azzurro, italiano e storia, donna di lettere. La sua opinione da accademica sull'Elba Book Festival come manifestazione.
3: Allora, buonasera a tutti. La mia premessa è che da novizia, da Elbana d'adozione da pochissimo tempo, insomma, questa è la prima volta che partecipo al festival.
4: e
5: vieni a vedere.
4: Sì,
5: pare sarà l'ultima edizione.
4: Purtroppo sì, ho letto che c'è l'idea di prendere un anno sabbatico.
5: C'è questa minaccia per,
4: sì, si spera che ci sia
5: per dargli una sveglia.
4: Si spera che ci sia un ripensamento. Visto grande vivacità, stand molto interessanti, un po' di vita, di interesse, insomma, questa manifestazione che tengo assolutamente positivo per il borgo di Rio, ma per tutta l'Elba e per la cultura in generale, per l'editoria indipendente.
5: Visto che abbiamo avuto questa esperienza insieme di insegnamento, io nel piccolo accanto a te ti chiedo un parere sui nostri ragazzi, quelli della media. Come li vedevi quando li costringevamo a leggere?
4: Il rapporto con la lettura dei giovani con la lettura è difficile da gestire, da incoraggiare, perché la lettura non vuole, come il verbo amare, non vuole imperativi.
5: Bella, questa è una bella immagine.
4: E quindi è difficile conciliare, diciamo, l'esigenza di di avvicinarli alla lettura, perché questa è la nostra missione primaria in quanto docenti di lettere, alla libertà, al concetto di libertà, non costrizione, no? Questo è uno degli aspetti più delicati, io trovo, del nostro lavoro, quello di riuscire a appassionare i ragazzi alla lettura e di farli lavorare, no? Di farli conoscere anche testi importanti, di un certo livello, che diano adito a riflessioni interessanti, non superficiali, senza però appesantire, senza far passare la lettura come un obbligo, come un dovere, come un compito. E quindi diciamo che ancora la ricerca in termini didattici continua da questo punto di vista, però
5: non ci arrendiamo,
4: quello mai bisogna arrendersi. Ma devo dire che anche l'esperienza di quest'anno ha visto dei bassi ma anche degli alti, insomma ci sono stati dei momenti in cui alcuni testi, alcuni momenti di lettura sono stati particolarmente apprezzati.
5: Vabbè, grazie mille.

0: diciamo le cose come stanno. Senza di te
1: non si fa il festival.
0: Non si fa il festival.
1: No.
0: Vuoi dire ai nostri radioascoltatori esattamente qual è la tua
1: mansione?
0: Pregevole mansione sociale.
1: La mia pregevole mansione da 12 anni a sta parte è di fare il risotto alle 8. Tutte le sere alle 8, ore 20, non alle 8 che non ci sia uno domattino alle 8 che viene qua a far a pensare che
0: il risotto pensando, alle 8 suona meglio.
1: Sì, il risotto alle 8 suona meglio. Però alle 20 ho sempre fatto un risotto per quelli che si trovano in questo bellissimo posto in quell'orario lì.
0: Certo, quattro serie di fila con sto caldo risotto.
1: Ma sì, il risotto, guarda.
0: La caprese,
1: ma che
0: non ce l'hai?
1: No, niente caprese perché.
0: Prosciutto e melone.
1: No, niente, andiamo bene con il riso perché è un ottimo riso, un carnaroli che arriva da Iolanda di Savoia e poi dopo quello che ci metto dentro sono tutte degli esperimenti. Vedo che tutte le volte sperimento nessuno muore, quindi poi dopo lo andiamo avanti.
0: Finora.
1: Anche stanotte vediamo se passano tutte le notte. No.
0: Senti, allora, visto che sei un veterano, 12 edizioni su 12. Come...
1: No, non è vero, ho saltato due di quelle del Covid.
0: Vabbè, quello credo l'abbiamo saltato un po' più. Ma come hai recepito la notizia che pare che l'anno prossimo sia sabbatico? Che il riso è scotto l'anno prossimo. Scotto alle 8, dice.
1: Allora, sì, ho sentito, mi dispiace un po' perché la cosa mi piaceva, perché in pratica qui vengo per fare appunto questa cosa, ma più che altro mi prendo una settimana di relax e di ferie, proprio certo. Tranquillo, fuori da tutto. Quel risotto alle 8 è un...
0: Percepisco che tu non sia proprio della costiera livornese, dalla
1: Capezza.
0: No,
1: un po' più a nord. No,
0: un po' più a nord, un pochino più...
1: Un po' più a est, scusa.
0: Esatto, un po' più adriatico, direi.
1: Sì, molto più a est. Iolanda...
0: Il Tirrenico.
1: Cioè, Riso di Iolanda, io sono di Ostellato, provincia di Ferrara.
0: Ferrara, ok. Allora, ti faccio quella che secondo me sarebbe l'unica domanda intelligente che ti dovrei fare. Da esperto, qual è, hai notato quale sia la differenza di come le ricette cucinino il riso dall'Adriatico, dal tuo lato adriatico al nostro tirrenico?
1: No, diciamo che l'unica differenza che c'è qua purtroppo è che essendo qui, come vedi, in una zona molto libera, chiamiamola così libera, si fa un po' fatica perché ci sono anche gli elementi naturali che incidono. Ad esempio, in queste la prima sera è andata un po' meglio perché c'era un bel vento caldo bollente che aiutava molto, invece queste ultime due serate c'è quel venticello che qui è sempre stato è sempre stato molto piacevole e fresco, che però non ti aiuta perché tende ad abbassare la temperatura di cottura della pentola. Del resto
0: sono aspetti che uno non ci pensa, no? Che cucinando all'aperto, come fai tu,
1: certo,
0: che la temperatura possa variare, no? Uno dice vabbè, tanto cuoce.
1: No, non è vero, fa più fatica perché dovrebbe prendere il bollore di più. Invece impiego 5 minuti in più, diciamo dai 18 arrivo ai 22-23 minuti per la cottura normale.
0: E cambia anche il sapore?
1: Cambia, no, la cottura.
0: La cottura.
1: Proprio, senti, non è la cottura perfetta, però fino ad oggi mi ha fatto tutti i complimenti, quindi diciamo che non era così, anche la cottura non è mai stata così male. Cerco sempre di tenerlo al punto giusto, quello che per me è il punto giusto, e quindi non vada a scuocere o rovinare la cottura. Insomma,
0: ma chef, scusa, io non voglio mettere il nome di questo contributo, il riso alle 8, ce l'hai un nome e un cognome?
1: E chi, io?
0: Sì, certo.
1: Oh, sì, ce l'ho. Mauro Spadone.
0: Chef Spadone.
1: Bravo.
0: Il riso alle 8.
1: Il risotto alle 8. Sì. Risotto alle 8.
0: Risotto alle 8. Grazie.
1: Prego.
0: Madame, che è rimasta in silenzio.
1: No, ma lei è sempre silenziosa.
0: Ma lei è la musa del riso.
1: Lei è la musa del riso, ma quella che mi ispira. No, quella che ero. È quello che ti
0: piace? Certo, allora, questa è Radio Verità.
1: No, allora sto zitto.
0: Dici.
1: No.
0: Allora, no, Chef no, Spadoni, parli, è il suo momento.
1: È quella che ha sempre le critiche, sempre costruttive alla fine, perché
0: giusto.
1: Quella che ha sempre paura di che ci sia qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, allora e semplicemente mi sta a punzecchiare.
0: Madame, lei come si chiama, se posso chiedere?
2: Io sono Monica, Monica Ferrani, la sua moglie, da poco tra l'altro, dopo
3: 40 anni di convivenza ci siamo
0: dopo sposati. 40 anni di corteggiamento,
2: allora,
0: hai trovato finalmente la giusta cottura.
3: Ho trovato la giusta cottura, bravo, proprio così, la giusta cottura.
0: Ma funziona, l'amore è tutto uno sfinimento.
2: Anche mia posso aggiungere, non un discorso tecnico ma familiare, ormai noi qua ci sentiamo in famiglia.
0: Beh, immagino,
2: anche insomma, con il paese.
0: Immagino che veniate per amore, nel senso del luogo, della tradizione, no? Della situazione.
2: Con il paese, anche con gli editori, insomma, nell'ambiente ci troviamo molto bene, perché sì, siamo...
0: Allora,
1: abbiamo iniziato qua tanti anni fa, appunto 12 anni fa. Venivamo con un nutrito banchetto di prodotti, diciamo, del ferraresi, anzi la cosa funzionava anche, ma purtroppo dopo, per motivi tecnici, ci vorrebbe l'istituto di casa per questo, registratore, tutte cose che
0: capisco.
1: L'organizzatore ha detto: guarda, io vengo ben volentieri, però facciamo che io vi faccio il risotto.
0: Sì, non mi rompete i maroni.
1: No, non proprio così, ma dai,
2: no, no. Facevamo le pianine.
0: Ah, proprio.
2: Oltre allo stand,
0: il camioncino, ma uno stand.
1: C'era un
0: prodotti tipici ferraresi. Questo era geniale, non lo sapevo.
2: Salame all'aglio, piadine. No, andava alla grande.
1: No, però appunto adesso lo facciamo proprio per pura passione, io per il riso, ma anche voglia di venire all'Elba una settimana, che il posto lo merita.
0: Perché la sera siete qui, ma la mattina magari andate a pescare gamberetti, ricci di mare. Va bene, allora con Chef Padoni. Il messaggio è?
1: Venite all'Elba, quello sicuramente. Il risotto è finito, quindi
0: Il risotto è finito, andate in pace.
1: Andate in pace, bravo.

0: Allora, siamo con la rivista Lo Sfoglio, una storica rivista elbana di storia, arte e cultura elbana. Non tutti i miei radioascoltatori, purtroppo, temo, la conoscono, quindi possiamo fare una piccola biografia della rivista insieme a lei, madame?
1: Sì, la rivista è nata con mio padre ed altri collaboratori nel 1983. È stata portata avanti fino a una certa data con i vecchi, appunto, collaboratori, dopodiché è passata a una gestione diversa fino ad arrivare a quest'anno, in cui è stata fondata un'associazione, una APS, un'associazione di promozione sociale, quindi senza scopo di lucro, che ha appunto lo scopo di portare avanti una rivista che sia, cioè, è una rivista cartacea,
0: sottolineiamolo,
1: è difficile trovare.
0: Esatto, sottolineiamolo, esatto. Questo aspetto, perché quando dicevo una storica rivista intendo anche che ha mantenuto la tradizione, che si sta andando a perdere, della rivista cartacea. È un mensile, se non sbaglio.
1: No, è una rivista quadrimestrale.
0: Sono
1: tre numeri l'anno.
0: Comunque, che si trova nelle librerie e nelle edicole del bar.
1: Esatto, sì.
0: E si può ordinare, immagino.
1: E si può ordinare, sì. Uno può fare l'abbonamento e in qualsiasi parte del mondo noi la spediamo.
0: Pensi che quando ero bambino io, e mio padre mi diceva: leggi Lo Sfoglio, se vuoi capire qualcosa, vuoi conoscere qualcosa dell'Elba di oggi, contemporanea di quel momento, questo valeva ovviamente per ogni numero, leggi Lo Sfoglio. Io sono cresciuto con il mito dello sfoglio, per me poter parlare con lei è una piccola soddisfazione, no? Aver raggiunto un piccolo sogno, no? Di conoscerla di persona.
1: La ringrazio.
0: Bello,
1: tengo a precisare che io poi sono un'informatica e quindi mi sono avvicinata alla rivista e a tutto ciò che gli sta intorno.
0: In eredità, diciamo.
1: Sì, in eredità, e diciamo adesso sono in pensione.
0: Allora le faccio una domanda proprio sull'eredità, essendo baluardo di cultura elbana in lotta dall'83, ormai sono 43 anni, secondo lei quale eredità questi anni hanno portato al territorio?
1: Ma la rivista tende a non perdere, a non far perdere i valori dell'isola d'Elba, con le tradizioni locali e poi appunto anche dal punto di vista storico, perché l'isola d'Elba poi alla fine ha avuto un certo numero di periodi storici che l'hanno segnata, insomma. Questo.
0: Sì, diciamo, la grande storia.
1: Per non perdere, perché diciamo si parla sempre di Napoleone, ma c'è ben altro.
0: E
1: dopo.
0: Ovviamente, ma io poi ho una formazione storica e ho voluto approfondire la storia della nostra terra. E anche da insegnante, quando mi è capitato di fare educazione civica, ho specificatamente, insegnando storia e geografia, voluto fare un corso sulla storia e la geografia dell'arcipelago toscano. E quindi, diciamo, la parte storica è stata molto ricca, insieme alla parabola napoleonica, che poi durò 300 giorni, quindi un'inezia alla fine della fiera, nella storia di Napoleone, nella storia d'Europa e nella storia nostra. Ma quello che suggeriva lei è successo prima, è di lungo corso, e penso particolarmente poi magari alla Seconda Guerra Mondiale, quello che abbiamo dovuto affrontare è stato particolarmente importante. E una rivista come la vostra, che comunque riesce a unire storia, arte e cultura, come dicevo, è veramente preziosissima come opera. Per cui grazie, io volevo dire questo. Ma questo sicuramente. Vuole dire nome e cognome, codice fiscale? No, scherzo, per gli ascoltatori, così almeno la ricordiamo anche, oltre che come musa ispiratrice, anche come donna.
1: Ma io
0: sì, certo, lei.
1: Io sono Francesca Gasparri, la figlia di Aurea.
0: Questo volevo sentire. Grazie, madame, è stato un vero piacere, gentilissimo.

0: Siamo con un amico spritz di Senza Tregua, un uomo che ho visto per 4 giorni alternare in una mano uno spritz e l'altra una tennis. Chi ha vinto? Hanno vinto gli spritz o la tennis?
1: No, hanno vinto tutti e due, perché vince lo sport.
0: Perché sei democratico.
1: Esattamente. Da
0: e questo è un grande insegnamento educativo che dai ai nostri giovani.
1: Bevete, perché se il mondo vi mette di fronte a un bivio, voi bevete. Bevete.
0: Non sbagliatevi, cercate di prendere il palo dritto.
1: Esatto.
0: Senti, la domanda che ti faccio è, diciamo, di costume.
1: Sì.
0: Sei d'accordo con me che la cosa più bella di questi maledetti festival è starsene al bar a chiacchierare con la gente del paese?
1: Assolutamente d'accordo, cioè conosci un sacco di persone, un sacco di gente, un sacco di vissuto, che poi è quella che è la cosa più interessante della persona che hai davanti.
0: Ovvio. Se mi ricordo bene, venite dal Trentino.
1: Allora, il mio editore è di Riva del Garda, i Senza Tregua Edizioni.
2: No, io sono di Perugia.
0: Sei di Perugia perché non sei qui in veste di uomo della casa editrice, ma sei in veste di bomber della casa editrice.
1: No, io sono in veste semplicemente di scrittore e di divulgatore.
0: Allora parliamo del tuo lavoro, sei un autore, parliamo del tuo lavoro.
1: Assolutamente, io scrivo thriller ambientati nella mia città che è Perugia e ho
0: Morte nel cioccolato.
1: Bello, ma hai dato il titolo del prossimo. È fantastico questo.
0: Che sono signore.
1: Grazie, alla grande.
0: Senti, ma no, parlaci dei tuoi. Intanto presente nome e cognome.
1: Allora,
0: parlaci dei tuoi libri. Così facciamo un'intervista seria adesso.
1: Allora, facciamo un'intervista seria. Ciao a tutti.
0: Non
1: grazie.
0: Ti chiami amico Spritz, ma ti chiami?
1: No, non mi chiami amico Spritz, ma mi chiamo Federico Mazzi. Al secolo Federico. Su Instagram mi trovate come Federico il Tilibustiere.
0: Ok.
1: E sono uno
0: cercato all'Interpol.
1: Esattamente. E della Compagnia delle Indie.
0: Ah, giustamente.
1: Beh, perché come filibustiere ho scritto una...
0: Hai trovato asilo nel porto di Perugia.
1: Esattamente. Ho scritto una quadrilogia ambientata a Perugia che si chiama la Perugia Noir, di cui l'ultimo libro è Versi nel labirinto della mente, edito dai Senza Tregua Edizione. E diciamo sono 4 storie, ciascuna autonoma e indipendente, quindi inizia, si sviluppa e finisce, ma c'è un macrofilo comune che le unisce e le guida.
0: Faccio la domanda che ti farebbe Bruno Vespa.
1: Sì. O Marzullo.
0: Marzullo si farebbe fare a te la domanda.
1: Ok.
0: Ma essendo una quadrilogia c'è anche un fil rouge del protagonista, nel senso c'è un investigatore, un poliziotto a cui il lettore si può affezionare e dire lui è il mio eroe.
1: Allora, il mio romanzo, per assurdo, pur essendo un thriller, è un romanzo corale. Quindi c'è un protagonista vero, c'è un villain vero e poi ci sono una serie di vice villain, vice protagonisti, eccetera, che muovono la storia. Quindi ognuno, un po' come nella vita vera, ognuno fa andare avanti la storia dal suo punto di vista. Quindi ecco, è la particolarità delle mie storie è proprio questa, che sono corali. Non c'è il protagonista alla Rambo che risolve tutto, è super intelligente.
0: Un noir, pensavo più a Raymond Chandler, non so, a un Sam Spade, a Philip Marlowe, ecco.
1: Sì, ho capito che intendi, ma non proprio in quel senso.
0: Corale, ok.
1: Corale.
0: Vabbè, quindi, insomma,
1: coralità è la parola che guida i miei romanzi.
0: Leggeteli. Quindi,
1: leggeteli e scopritelo.
0: Va bene. Allora, ora ci facciamo una birretta, che dici?
1: Alla grandissima.
0: Dai, finisco qui e poi...
1: Dai.
0: Ciao caro, grazie.

0: Allora, siamo con del banner un anno dopo. Allora, ragazzi, un anno dopo siete ancora qui. Il progetto c'è. Ha alti e bassi, difficoltà, però va avanti. Cosa mi raccontate un anno dopo?
1: Allora, abbiamo provato a continuare il progetto anche creando delle novità. Abbiamo provato a lanciare il calendario contenente tutte le illustrazioni dello scorso anno.
0: Ma non c'erano donne nude e nessuno l'ha comprato.
1: Esattamente, i meccanici sono rimasti molto delusi.
0: Capisco.
1: Non sono nostri clienti affidati. Ma provvederemo l'anno prossimo facendo una bella sirena su uno scoglio, a puppa all'aria. E abbiamo provato a fare una
0: buona parte.
1: Esatto, è bello. Vedi, nascono spunti.
0: No, è leggendario.
2: Sì, sì.
1: E abbiamo provato a fare anche una sorta di fanzine con la collaborazione di Andrea Palla, il fumettista, e Giacomo Giovinazzo, giornalista.
2: Entrambi di Portoferraio.
1: Sì. Ma la nostra principale missione, diciamo, era continuare a raccontare l'Elba attraverso le immagini, l'illustrazione, la pittura. Quindi ogni pubblicazione che poi potete trovare su Instagram, su Facebook, sul nostro sito internet, ha in allegato un testo descrittivo che racconta la nostra isola.
0: Perché a noi The New Yorker ci fa
2: una pippa.
0: Una pippa. No.
2: No. Devo dire qualcosa altro.
0: No, no, vabbè.
2: No, non lo so.
0: È già 5-10 minuti che ti faccio essere sboccato. È una perversione la mia. Vedi, con te non funziona. Sarà la camicia
1: del
0: tovaglio.
2: E allora, vabbè, sono un po' con la voce di pioca. Comunque,
0: dopo 4 giorni
2: dopo
0: di peste.
2: Allora, intanto, poi vabbè, novità. Allora, al momento ora siamo in due, manca il terzo, che l'anno scorso era invece nell'intervista, che è Jaime, che non c'è, però quest'anno lui ha fatto delle illustrazioni che invece l'anno scorso, quando ci eravamo viste, ancora non erano uscite, quindi magari
0: fresche,
2: volevano,
0: fresche.
2: Esatto, fresche, fresche. Sì. E poi, vabbè, come novità...
0: Ma la progettualità, perché ora io scherzavo, un anno dopo è stato un anno difficile, ma la prospettiva di crescita qual è? Cioè, dove volete arrivare in tempo?
1: Allora, in realtà sì, perché vorremmo creare una vera e propria associazione di Del Baer per proporre eventi culturali, laboratori, lavorare con le scuole, con i ragazzi. E però la cosa su cui stiamo lavorando, oltre alla rivista, fare una rivista vera e propria dopo questa prima prova.
0: Vediamo che è uscito il numero zero a primavera.
1: Esatto, il numero zero.
0: Subito mi sono accaparrato.
1: Fantastico. E poi vorremmo portare altri artisti a collaborare con noi, quindi usare del banner come mezzo, come tramite per collaborare con
0: come ponte
1: che crei connessioni.
0: Secondo me, essere un ponte, hai detto una cosa bellissima. E allora, appena nascerà, come dire, l'associazione, una tessera, diciamo,
1: avrò noto. Fantastico.
0: L'ultima parola la lascio a te, chiudiamo in bellezza.
2: Cosa?
0: No, non so, hai preparato pascoli,
1: allora,
0: fiumi del Molise?
2: Non ho studiato, però non lo so, o dico della copertina del festival che abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Bene,
0: festival. Certo.
2: Che,
0: allora, siamo in radio, quindi facciamola vedere. Allora.
1: Ecco, godetevi l'immagine.
0: Bellissima, bellissima.
2: Diciamo che vabbè, il tema era naviganti quest'anno. E vabbè, cioè, l'ho fatta io questa copertina. Dice di ormai
0: tanto brava, bella.
2: Vabbè, diciamo, decido di interpretare il tema, però mettendo l'accento sulle immigrazioni che hanno fatto gli italiani, quindi, e in particolare ovviamente gli albani, dal secondo dopoguerra soprattutto. E
0: allora, ti voglio fare una domanda che esula, diciamo, dal festival, ma hai toccato un argomento che per me è storicamente interessante. Io sapevo, avendo studiato, come dire, la tradizione e la storia della nostra terra, che c'è stato un periodo in cui c'è stata una forte immigrazione albana in Venezuela. Questa cosa è confermata, cioè, da voi, cioè, nel senso, voi ne avete coscienza?
2: Allora,
0: c'è questo mito degli albani in Venezuela, cioè, tipo fine 800,
1: tutti là.
0: Una comunità elbana in Venezuela.
2: Allora, sicuramente in America Latina.
0: In America Latina, sì, quella esatto. Tradizione, vabbè, l'Argentina, l'Uruguay, il Brasile, quell'area geografica lì, diciamo.
2: In Venezuela.
0: Che è molto più a nord in confronto a quest'area geografica tipica degli italiani in Sud America. Però italiani in Venezuela ce ne sono stati, questo è diciamo, riscontrato. E di elbani, anche la pagina di Wikipedia dell'isola d'Elba per dire ne parla di questa cosa, un po' come Mago Chio. Ne parla Wikipedia, allora è vero.
1: Allora è vero.
2: Esatto.
1: Allora, è vero.
2: Allora, perché appunto il nostro nonno
0: spiegami, perché tu parlavi della del secondo dopoguerra.
2: Sì, del
0: comunque,
2: secondo dopoguerra, esatto, okay. Un po' un'altra più recente. E cioè, diciamo, ci racconta proprio questa cosa di come sembra quasi che l'Elba si sia un po' divisa della parte orientale che andavano tutti in Australia. Cioè,
0: ok.
2: Tutti, insomma, chi emigrava.
0: Perché da Oriente era più vicina l'Australia.
2: Sei lì, no?
1: Era portata di mano.
2: Sì. Quindi ovviamente
0: la Cona Sydney in atto
1: è dietro l'angolo
2: e quindi cosa rimane poi per quelli invece che stavano occidente America Latina così tra cui appunto in realtà anche nostro nonno
0: il signor
1: che nome vai
2: Benur diversi
1: Benur con l'H staccato Ben staccato Ur con l'H
2: no ma in realtà mi aveva raccontato che l'H gliel'hanno cancellata durante il fascismo.
0: È straniera un po' ebraica
1: sì. Però poi il suo nome
0: in Italia idiota Benur si è nato ma è bellissimo, bellissimo. Noi più bello tutti sempre ma anche io voglio chiamare un bambino Benur subito gli metto una biga in mano
1: Benur di San Piero, della famiglia di San Piero.
0: Quindi, in quanto di San Piero, lui andò
2: a 18 anni con la famiglia, partirono per il Brasile.
0: Quindi San Piero è il nord Elba ormai. Ok. San Paolo do Brasil.
2: Esatto.
0: Benur do Brasil.
2: sì, con questa navigazione durata per un mese, se non di più.
0: Sì, sono andato a Genova a prendere il transatlantico. Terza classe. Ma la storia è bellissima, dovete scrivere un libro sul nord.
2: Ma guarda, lui dovrebbe scriverlo perché la storia, cioè, quindi quando arriva lì non racconti.
0: Ma è tornato dal Brasile con una moglie brasiliana. Io vedo dei tratti somatici meravigliosi.
2: Esatto.
0: Cioè, ora che me lo sottolinei.
2: Dopo 20 anni è tornato perché vabbè, poi ti raccontava cioè, quando comunque devi partire che non volendo perché comunque lui appunto era anche giovane e erano costretti proprio a lasciare l'isola come tutti quelli che insomma si ritrovano in quella situazione e quindi poi gli era rimasto proprio questo desiderio per l'Italia di tornare in Italia assolutamente e quindi dopo 20 anni insomma ce l'ha fatta è tornato con moglie e un figlio
0: il nostro padre
2: sì io in realtà
0: il nostro zio ok scusa
2: anche lì il nostro papà invece è nato piombino quindi un po' meno
0: piano piano sta piscina
2: esatto piano piano e poi alla fine
0: la sua paura più un bene
2: fino ad arrivare di nuovo all'isola d'Elba e quindi no ecco abbiamo voluto ricordare un po' questo lato delle migrazioni perché non lo so, sembra se no che ci si dimentica troppo facilmente che cioè anche l'Italia o comunque noi
0: ma vedi hai detto come dire una triste verità chi ha superato lo stato di necessità di dover emigrare non ha piacere a ricordare di quando è stato povero
2: esatto, però...
0: lui dalla parte affamata dell'imbarcazione ecco
2: come era che c'erano negli Stati Uniti i cartelli no agli italiani
0: no a quelli di San Piero
2: esatto.
0: Mi ricordo storia
2: sì, mi avevano tutti torto,
0: un po' di razzismo urbano sta sempre bene
2: e quindi tu poi cioè, non piace ricordarlo però quanto diciamo piace alle persone dire io ho parenti degli Stati Uniti
0: sì,
2: ho parenti
0: fa figo,
2: ora fa figo ovviamente
0: certo.
2: Però sono andati lì per magari per
0: non mi ricordo come si dice nonno in portoghese in brasiliano cioè,
2: cosa
0: nonno gran pace non so com'è
2: allora purtroppo a me non me l'hanno insegnato però no.
0: Pensavo fosse il bilingue
2: no purtroppo no magari non so se Gabri sa qualcosa ma
0: nonno in portoghese
1: Mio nonno.
0: Ok, in spagnolo è abuelo, ma in...
2: Esatto, io sono in spagnolo, ho studiato quello.
3: Se me la tieni che c'è più soldi.
2: E vabbè, quindi...
0: Qui c'è il nonno brasiliano.
2: No, nonna.
0: Nonna brasiliana, scusa. Vabbè, è la storia più bella. Per me il festival si conclude così.
1: Dovresti sentire i racconti. Un giorno venite tutti a bere un tè da Ben-Hur.
0: Sì, ma
1: ci facciamo raccontare da lui.
0: Si scrive un libro su Ben-Hur.
1: No, veramente, guarda, c'ha delle storie...
0: Ma si scrive un libro bellissimo.
1: Lui dormiva in una libreria dove lavorava. Lui dormiva in quella libreria e aveva conosciuto
0: alla Parigi,
1: esatto, aveva conosciuto delle signore facoltose che lo invitavano in camera a mangiare con lui perché lui non aveva i soldi per pagarsi il cibo. Quando poi l'hanno scoperto, i proprietari dell'albergo l'hanno cacciato dall'albergo.
2: Continuano.
0: Nonno la sa lunga, ho capito. Va bene.
1: Ma questa è solo una, incredibile. Nonno Ben-Hur.
0: Dedicherò tutto lo speciale del Babook Festival 2026 a nonno Ben-Hur, che mi ha conquistato il cuore.
1: Ma un giorno te lo faccio conoscere.
0: Ma te assolutamente, non lo conosco. Ma perché voglio veramente prendere ispirazione, perché è personaggio dal romanzo.
3: Anche dei diari, ha scritto delle cose.
0: Allora, c'è anche le pezze da Foggia.
3: Sì.
0: Voglia te. È il nostro Ulisse, ora che è di moda, è tornato Ulisse.
1: Rimaniamo in tema, naviganti. A sto punto Ben-Hur, esatto. Su Ben-Hur si chiude.

0: Allora, siamo con Marco Belli, direttore artistico del Babuk Festival. È finito? Punto. Punto di domanda, è finito?
1: No, non è finito, è una pausa.
0: È una pausa.
1: È una pausa. Ci siamo presi questa pausa di riflessione.
0: Avete annunciato questa pausa di riflessione?
1: Annunciata, io sono un uomo che ogni tanto fa delle pause. No, anzi, siamo uomini e donne che ogni tanto facciamo le pause. Ogni tanto bisogna respirare, bisogna fermarsi, come dicevano gli scettici, sospendere anche il giudizio, no? Quindi fare poiché, guardarsi attorno in una. Quindi nel momento in cui questa discontinuità,
0: Ed è la parola chiave, mi pare.
1: ecco, si è fatta urgente, noi l'abbiamo dovuta, insomma,
0: Allora, non
1: fermare.
0: sto a rispiegarlo per i nostri ascoltatori
1: Sì.
0: perché siamo alla fine
1: Che te l'hanno
0: dello
1: detto di tutti?
0: speciale. No, in 4 giorni che non parliamo d'altro, insomma, è stata sganciata la
1: Discontinuità.
0: bomba. Sì, no, l'anno, il giorno, sì, l'anno sabbatico, insomma, è 4 giorni che non parliamo d'altro, per cui è stata veramente
1: Però ti sei
0: grande.
1: divertito?
0: Mi sono divertito dalla seconda parte in
1: Ti
0: poi.
1: sei divertito più quest'anno o l'anno scorso?
0: Beh, l'anno scorso ero più leggero, per cui
1: Sì.
0: sicuramente l'anno scorso. Ma perché era la prima volta.
1: Prima volta che ho capito così. E diciamo che insomma
0: Però ho
1: devo.
0: iniziato a divertirmi a metà.
1: A metà.
0: Ma è tutto
1: Ma è vero che
0: nel.
1: hai intervistato anche mia figlia?
0: No, ci ho
1: Ci hai
0: parlato con rispetto.
1: parlato.
0: Ci ho detto
1: Ah, ma non sei
0: sembra
1: che.
0: un maniaco. Si è avvicinato alla mia bambina, arrestatelo.
1: Che mi hai detto? È stata intervistata anche lei. Beh, perché sei curioso di sapere cosa ti ha
0: No,
1: detto.
0: non l'ho
1: Non
0: intervistata.
1: l'hai intervistata.
0: Almeno non che io mi ricordi.
1: No, ripeto, dobbiamo riprendere fiato. C'è bisogno di una discontinuità per noi, ma anche per il territorio, credo.
0: Allora, va bene, tocchiamo l'elefante nella stanza, facciamogli qualche carezza.
1: Sì.
0: Questa rottura che vogliamo chiamare con eleganza discontinuità, ma com'è arrivata? Se ti va di parlarne, perché di speculazioni ne sono
1: Diciamo
0: uscite
1: che ci
0: tante.
1: sono delle cose che vanno messe a posto. Ci sono,
0: Dopo 12 anni
1: dopo
0: non
1: de
0: eravate accorti prima.
1: no, diciamo che la fatica adesso si sente di più, cioè
0: Certo.
1: siamo più vecchi e quindi magari se prima
0: Onesti.
1: riusciamo nonostante un bisogno di, come posso dire, di infrastrutture più adeguate a un festival che è importante, però che non cresce più. Quindi noi abbiamo bisogno di una maggiore, di una, come possiamo dire, di una ristrutturazione delle infrastrutture del territorio. Quindi è un festival che sta praticamente andando su strade che non sono adeguate a quello che potremmo fare. Quindi bisogna che inevitabilmente noi dovremo riportare.
0: L'elba dei limiti e tu li
1: Ma
0: conosci.
1: certo che l'elba dei limiti, quindi se l'elba dei limiti a non far più crescere in qualche modo una cosa, questa cosa si può anche fermarsi, no? Noi non è che questa cosa l'abbiamo fatta a cuor leggero, ci abbiamo pensato, ci abbiamo meditato, è una cosa che ci, come posso dire, ci porta a essere anche estremamente malinconici, non è una cosa che ci rende, ci siamo tolti un
0: Ma
1: peso, dico,
0: c'era
1: non faccio.
0: nell'aria questa
1: C'è un
0: malinconia,
1: po' una malinconia un po'
0: sì,
1: di tutti, perché
0: diffusa,
1: gli
0: sì.
1: editori sono
0: È
1: chiaramente,
0: chiaro, non vengono più
1: insomma,
0: all'Elba in vacanza,
1: esatto, quel festival che non parte in vacanza è esattamente qui.
0: conosco i miei polli.
1: Però ci abbiamo bisogno di questa pausa. È una pausa che serve un po' a tutti,
0: Beh, tu sei un
1: credo.
0: gentiluomo, stai nascondendo che ci sono stati dei problemi pratici, organizzativi dell'edizione per arrivare proprio negli ultimi rush come dire, di cuore della corsa per arrivare a montarla.
1: Sai, allora possiamo dirla in questo modo: noi siamo organizzatori di eventi culturali e penso che abbiamo raggiunto una certa professionalità nel farlo. siamo stati sulla stampa nazionale in maniera molto diffusa,
0: ma penso che
1: esatto, e credo che noi dobbiamo fare gli organizzatori di eventi culturali, non ci dobbiamo sostituire ad altre mansioni. Ecco, questo è quello che dico.
0: Sei stato chiaro nella sua sottinteso.
1: Ti è piaciuto?
0: Sì, no, ma perché no? Io conosco i miei polpi, siamo all'Elba, i miei polpi, e so qualche cialtroneria generalizzata, cioè nell'organizzare le cose, lo vedo insomma da anni anch'io. E, ok, va bene, allora senti, ti dico come l'ho vissuto io il festival.
1: Questo è una cosa che mi interessa.
0: Tu sai che insomma sono stato un osservatore esterno, ma attento e sono sempre sincero in quello che ho da dire. Parto dalle cose che mi sono piaciute tanto.
1: Dai.
0: Allora, parto da una piccola cosa. Quest'anno che avete dato spazio agli stand per un piccolo momento, anche se di attesa della serata, come dire, di apertura, sì, dei vari eventi della serata, alle case editrici, in modo che presentassero, avessero comunque la possibilità di parlare delle loro produzioni, è stata una cosa giusta, intelligente, anche perché in radio ne ho parlato più volte, ma è bene ribadirlo perché non lo puoi far vedere, sono due piazze adiacenti ma che hanno difficoltà di comunicazione, no? Quella maggiore dove ci sono gli eventi importanti e quella subito sotto, veramente a 15 metri, ma certo, che ovviamente è come se fosse un altro mondo, certo, accanto all'evento,
1: certo, e tenerle assieme non è facile,
0: e quindi è stata una scelta che io ho trovato apprezzabile, tant'è che l'ho sottolineato ogni santa volta che introducevo una delle serate del festival. Mi è piaciuto moltissimo la serata di ieri, te l'avevo già detto, quella che è partita con i viaggi di Gulliver,
1: certo,
0: che si è conclusa con Jack London, quella è alta cultura e sono stati anche...
1: Ti è piaciuta la Stancanelli?
0: La Stancanelli mi è piaciuta, so che è piaciuta a tutti, io poi l'ho anche intervistata dopo e quindi è stata disponibile a essere intervistata, visto l'anno scorso qualcuno non fu disponibile a farsi intervistare, diciamo che ho apprezzato.
1: È un poeta quello che non si può dire.
0: No, ma arrivo, quelle sono le cose negative, ora arrivo. E diciamo che in generale... Il fatto che comunque voi portiate, e questo l'ho professato in tutte le ore del racconto, della narrazione del festival, che voi portiate comunque sulla nostra isola isolata,

0: la ripetizione di alcune figure. Per esempio, ora non parlo dell'adorabile Ilide Carmignani, donna meravigliosa.
1: Anche perché è di fatto, è stata sono di fatto una collaboratrice partecipando a come.
0: Ma Ilide può fare quello che vuole, sempre, comunque lì si vorrà bene. Però sono tornati Graziani e Cornelio.
1: Sì.
0: Allora, lì per lì, da anarchico bombarolo, ero solo a dire che coglioni, sempre i soliti.
1: Poi, però abbiamo messo Graziani a fare una cosa che non è abituato a fare.
0: Perché chiaro, vabbè.
1: Beh, anche avete molto bene.
0: Arrivi, vabbè, tu giustamente da direttore artistico difendi i tuoi ospiti. E questo lo comprendo e lo rispetto anche. No, ma ti voglio chiedere un'altra cosa. Questa la vera domanda, diciamo, da figlio di buona donna è questa. Sì. Che ti tocca come direttore artistico? Questo festival non è figlio di se stesso, non nasce per partenogenesi. Cosa voglio dire? Fa parte di un circuito di festival in giro per l'Italia.
1: Sì, Rete PIM.
0: E allora mi domando e mi chiedo, perché gli italiani queste cose non le sanno? C'è un sistema, come dire, di promozione di questi festival per cui, guarda, oh, c'ho questo... che girano,
1: ho capito che intendi. Allora guarda
0: che fanno la tournée.
1: Allora la rete PIM nasce anche come una rete di feste che si scambia risorse umane, quindi non sto parlando di ospiti. Non c'è una rete di festival italiana, okay. Noi siamo i primi. Due, io ho un ufficio stampa che quest'anno ha la febbre, non può esserci, non può lavorare per noi. Per una questione proprio anarchica, libertaria, conosciamo bene quello che si chiama il mutuo appoggio, che è una categoria proprio anarchica. Ecco, noi ci scambiamo in qualche modo aiuti, ci scambiamo risorse umane, ci scambiamo... come posso dire, ci copriamo l'un l'altro le spalle, no? Cerchiamo di aiutarci l'un l'altro, soprattutto cercare di, come rete, di essere più forti, no? E di portare avanti tutti lo stesso tema, lo stesso anno, quindi anche per amplificare le voci di tutti i territori. Per esempio, Iglesias, luogo di miniere, esattamente come Rio.
0: Certo. Ok. Iglesias in Sardegna, Iglesias, chi ci ascolta, che magari
1: non Julio Iglesias,
0: non il grande, non il pirata del signore, Carbone Iglesias in Sardegna. Sì.
1: Gli ospiti, molte volte gli ospiti possono essere in qualche modo uno dall'altro, in qualche modo questo non ci vedo nessun tipo di roba massonica, diciamo, di conventicole, eccetera.
0: Però con la ripetizione dell'anno scorso,
1: allora noi abbiamo degli ospiti,
0: mi ha un po', come dire, stupito.
1: Ma, certo, ma sì, allora guarda, io normalmente noi decidiamo il tema a ottobre. Quindi quest'anno è stato deciso Naviganti.
0: Subito dopo l'estate.
1: Io non avevo scelto Naviganti, no. Avevo scelto un altro tema.
0: Ce lo puoi dire per curiosità?
1: Credo che fosse architettura, una cosa così, una roba molto, proprio completamente diversa. E poi poi durante l'anno io leggo cose, quindi leggo il libro di Emanuela Fronza, Caos, quindi questa qua la voglio chiamare. Partecipo attivamente al sostegno alla causa palestinese, quindi chiamo Alessandro Mantovani che si è imbarcato sulla Globa sul Fottiglia e così via. Poi ci sono delle persone che da noi vengono un paio di volte, tre volte, ma questo capita anche un po' a tutti i nostri festival.
0: E secondo... Però stai avvalorando la mia teoria del...
1: No, ogni tanto capita, però sai che cos'è che capita? Che noi, gli ospiti vengono un paio di volte, non è che vengono tutte, cioè, per 12 edizioni. Io credo che, se parliamo di Graziano Graziani,

0: Tiziani, essendo una, ha fatto ad esempio la, ha avuto il ruolo di moderatore, penso che come moderatore, è un moderatore importante, diciamo.
1: È moderato, dici?
0: Non è che sia moderato, diciamo che è un moderatore importante, secondo me è una voce importante che ho sempre il piacere di portare all'Elba, tra l'altro, non a presentare il suo libro che è appena uscito,
1: no?
0: È uscito un libro tra l'altro molto molto interessante, è sulle rivoluzioni immaginarie, ma è venuto a presentare il libro di Emanuela Fronza, che non era mai tra l'altro venuto.
1: Allora però alzo il tiro.
0: Vai.
1: Alzo il tiro perché diciamo vedo che stai parando il colpo, allora vediamo se lo vado più forte. Uno degli aspetti che mi ha più indispettito è il fatto che, dato il nobilissimo tema che tu non volevi, ma diciamo democraticamente è stato votato a maggioranza dal gruppo, dall'associazione.
0: Sono contento che sia stato.
1: No, perché effettivamente.
0: Quindi sono i miei nipoti.
1: Nipotine.
0: Nipoti e figlia.
1: Bene. Il papà sta facendo un'intervista e ora lo metto in difficoltà, aspetta.
0: Quindi state qua.
1: Allora, dicevo, il tema dei naviganti è un tema fondamentale della nostra storia, nel senso che quando parlo della nostra storia intendo la storia elbana, la storia del Mediterraneo,
0: è una radio.
1: La storia del Mediterraneo, la storia d'Italia, la storia diciamo della nostra appunto cultura.
2: Ciao
1: tesoro. È un tema importante, grande mangiatore di gelati. abbiamo fatto gare di gelati tutti i giorni.
2: Sì.
1: Questo è stato un grande
2: anche
1: tema.
2: Si sporcava di più. Allora, lui ha vinto perché si è sporcato di tutto. Anita, medaglia argento.
1: Ma io darei una medaglia speciale ad Anita.
2: E io
1: mi
2: la
1: sembra.
2: Coppa d'oro perché non mi sono nemmeno sporcata.
1: Lei è brava, educata. Non so, si è saputa non sporcare.
2: Io,
1: ma vengo a chi si sporca. Quindi il tema dei naviganti mi porta nella nostra cronaca contemporanea drammatica a quella dei migranti,
0: certo,
1: che ovviamente è stata anche toccata durante le varie discussioni.
0: Sì.
1: Ecco, alcune persone che sono venute a parlare della migranza dall'alto della loro posizione intellettuale, però diciamo che banalizzo da pauperista, fanno una bella vita e sono venuti qui in barca a vela e le giornate le passavano al mare a prendere il sole e poi pontificavano. Questo è secondo me un problema etico-morale, vogliamo ancora fare gli intellettualini, pasoliniano, fastidioso. E lo chiedo a te, in quanto direttore artistico, se possiamo far tutto sempre finta di nulla, perché però sì, è vero, sono venuti in barca a vela, fanno la vita dei principini, ma poi quando sono lì dicono le cose belle, che siamo tutti d'accordo. Basta essere tutti d'accordo?
0: No, assolutamente no. No, su questo guarda, sfondi una porta aperta. Io credo una cosa, però che in questo paese manca molto. Queste comunque sono persone che potrebbero essere, come dici tu, anche dei privilegiati, no? Però sono anche persone che si espongono. Io penso che in questo paese una cosa che manca molto è esporsi, e in qualche modo è essere.
1: Li avete invitati voi, si espongono perché li avete invitati voi a parlare di terzo mondo,
0: certo.
1: Naufraghi.
0: Però noi abbiamo parlato, cioè nella nostra storia, ad esempio, noi siamo persone che non siamo, per esempio, come Festia, non siamo dei privilegiati,
1: no.
0: Assolutamente no.
1: Abbiamo visto i problemi pratici.
0: Io vengo politicamente dai centri sociali, quindi dove nessuno ci ha mai dato niente, anzi siamo sporchi, brutti e cattivi, possibilmente diciamo anche terroristi, no? In questo senso qua. A me piacciono le persone coraggiose, tutti, indipendentemente dalla loro, diciamo, situazione sociale, economico, eccetera. Io non è che vado sempre a cercare il pedigree, come ad esempio anche molti miei compagni dicono, ma tu sei uno che ha i soldi. Quindi io penso che anche qualcuno che abbia i soldi, no, può in qualche modo, se mette in campo, no?
1: Ma faccio un discorso, come dire, morale, tu hai lavorato, hai guadagni per il lavoro che fai, il lavoro barre.
0: Sono dipendente pubblico.
1: Sì, sì, ma tu nel senso chiunque, sì, intendo, sì, ovviamente. Sì, sì. Il lavoro va rispettato, qualsiasi lavoro sia, certo. E tutti i lavori meritano e hanno dovere, sì, dignitoso di essere, sì, pagati. Me la prendo con chi viene a pontificare sui naufraghi passando le giornate in barca a vela. Quello mi fa un po', mi ricorda la vecchia canzone degli After Hour, no, cos'era, il giorno a un cavallo e il giorno,
0: sì,
1: prima
0: nella
1: barca del Papi.
0: Ad esempio, c'è chi in qualche modo ci sono degli equipaggi di terra, okay, degli equipaggi di mare, ci sono degli equipaggi di terra che si, adesso se stai parlando di Mediterraneo, che si preparano in qualche modo a essere anche equipaggi di mare, indipendentemente dalla propria, diciamo, come posso dire, conto in banco, della propria situazione.
1: Non ce l'avevo Mediterraneo, non certo poi con le ragazze con cui ho anche avuto con loro una bellissima discussione.
0: Sono persone che in qualche modo si espongono in questo paese, spesso ci sono le persone che invece non lo fanno, che non... Sto pensando ad esempio, ragazzi, come quelli di Scomodo di prima. Sono persone che fanno le riunioni, che si trovano, discutono, lavorano, fanno fatica, eccetera. Poi,
1: ma non c'è una deriva radical chic?
0: Ma la deriva è sempre in agguato.
1: Ma, sì,
0: è sempre in agguato.
1: Ho capito,
0: chic.
1: Ma...
0: radical chic è sempre in agguato.
1: Ma la riunione la facciamo per i poveracci, poi qualcuno torna... alla propria villa con
0: la militanza, tu sai bene, no? La militanza è fatta da che anni sei?
2: Ero fatto uno.
0: Ah, grazie. Ah, ne ho uno? Pensa che non ne ho ancora messo uno.
1: E ti ha fatto anche il simbolo della pace.
2: Sì, guarda, io.
0: Ma me l'hai fatto,
1: che è bellissimo. No, brava,
2: l'ho scritto io.
1: Tu c'hai il cuore, il fiore e la pace.
2: L'ha fatto mia mamma.
1: La mamma. La mamma è sempre la mamma.
0: Benvenga, capito che ci sia un'autentica, come posso dire.
1: Sì, ma manca il contraddittorio. Ora io lo so che non è questa l'occasione, mi rendo conto. Ora non voglio rompere il cazzo, solo per rompere il cazzo. È solo che vedo una discordanza. Cioè, chiaro che sarebbe inutile un dibattito dove arriva uno come me che dice, sì, te dici, fai tanto la fica,
0: certo.
1: Però poi hai passato la giornata sul bagnasciuga a bere capirigna, tanto per dire, per fare un esempio.
0: Certamente.
1: E poi vieni qui stasera e dici, che schifo, l'Occidente, l'Europa, ma tu sei il prodotto di quell'Europa, tu sei l'Europa che disgusti.
0: Però ci sono persone che cercano anche di smarcarsi da questo, di guardare ad esempio possiamo pensare in una popolazione che in qualche modo rimane inerte rispetto a morti di bambini, persone che muoiono in mare, eccetera. Credo che sia molto meglio l'attenzione di un radical chic, no? Rispetto, capito, alla noncuranza assoluta, capito? Noncuranza assoluta, anzi, no? Non so se ti è mai capitato di vedere questi profili, no? Di queste donne o uomini, no? Che accarezzano cagnolini con i cuoricini, eccetera.
1: Tendenzialmente evito.
0: Cercate di vedere. E dicono le cose peggiori, non so, le cose più bieche, no? Rispetto a, non so, alle morti di bambini a Gaza. Io lo preferisco sempre di più, no? Poi magari...
1: ma siamo ridotti male se ci accontentiamo...
0: Siamo molto ridotti male.
1: Della maschera, del buonismo.
0: Siamo molto ridotti male. Cioè, quello che noi tentiamo di fare è questo. Cosa che abbiamo tentato di fare, ad esempio...
1: Ti preoccupare, vieni.
0: Con Gaza, con la cosa con Alessandro Mantovani, o come Mediterraneo, con tanti altri.
1: Il 90% dei vostri ospiti è eccellente, io li stimo.
0: E il fatto che nelle piazze noi proviamo, poi le piazze sono piazze popolari,
1: lo so,
0: cerchiamo di portare avanti.
1: Infatti, le due polemiche sono sorelle, nel senso, mi domando e mi chiedo, ma questi finti intellettuali di sinistra, questi radical chic, fanno parte del sistema per cui tutti i festival uno se li deve puppare?
0: No,
1: perché,
0: ascoltami una
1: perché
0: cosa,
1: sono il giornalista della RAI o il poetino.
0: Chiamo 12 anni, un po' di esperienza ce li ho.
1: Andiamo, certo.
0: Io chiamo la gente che mi piace e soprattutto che è simpatica. Nel momento in cui uno mi rompe il cazzo, non viene più al festival, capito? Anche se è il Presidente della Repubblica. Noi come feste, in questo senso, siamo stati molto autentici.
1: Ora mi spiego perché sta per chiudere, che non ne puoi più.
0: No, nel senso, perché, guarda, personaggi che fanno i capricci, che vengono qui, che dicono, la casa non è...
1: Beh, mi ricordo la psicologa l'anno scorso.
0: Ah, esatto.
1: Mamma mia, terribile. Terribile.
0: E ora bisogna che vada,
1: sì,
0: vedi, visto, ecco, i radical chic vanno a smontare i gazebo. Capito? Lei ci dà una mano?
1: Col cazzo. Non ho mai detto che tu e voi dell'organizzazione siate radical chic. Alcuni degli ospiti. Ringraziamo Marco Belli.
0: Ciao.
1: E soprattutto un augurio che cadrà in mezzo alle bambine. Speriamo, come direbbe il califfo, di non escludere un bis.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

di notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare tra le braccia di Baudelaire, poi mi sveglio e non ricordo più nulla, ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Radio.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Galizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata, la radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Phone rings, it's night. Two nights of

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Di Lenzoni. Cantano i Tupamaros.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe. Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

sentirsi più speciali. Regalami dei soldi che mi senti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rosse.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale.

Vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito. Le salsicce, le tue pellicce, i fegatelli, i tuoi anelli. Vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito. I tuoi sguardi,

M'è sparita la faccia stamattina allo specchio, non sapevo chi fossi né che faccia facessi. La mia faccia sta appesa, sta lì fissa sul muro, finché è sempre la stessa, tutti sono al sicuro. Non mi sento

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito con... Power Rangers,

0: che sigla di merda!
1: Lo ricordo nitidamente che quando uscirono i Power Rangers sulle reti Mediaset ci fu tutto un casino a scuola, perché tutti gasati con le action figures dei Power Rangers, insomma,

0: Queste due belle sigle di merda, Giuseppe G. Bianchi ti dà un saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglie e niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation, che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e quanto.

0: il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, di dedicare degli interventi politici di

condiviso e accessibile anche a persone che magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans, con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella, scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. E devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer, che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste, le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutti.

0: le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza, qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca. Che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona e ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano il fatto di voler essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale, di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle per vedere per insomma per poter le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono. Hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci sono un po' ci sono i sanpietrini, però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. Abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di portare bandiere soltanto trans, non binary e Rainbow Inclusive, bandiere della Palestina ovviamente e di tutti i paesi che stanno subendo un'oppressione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica. E questo, e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi questa giornata. Abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
1: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
1: Ciao, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans e non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susy Shock, e quindi ci ascoltiamo insieme Mi Cuerpo Es Mio, Susy Shock.
3: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos, giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi Cuerpo Es Mío, que lo hemos hecho en la
4: Mi cuerpo es
3: marcha,
4: mío.
3: una murga.
4: El mio corpo es mío.

0: Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato 3 concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre proprio con questa canzone Mi Cuerpo e il Mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone di Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola, perché il manifesto continua con questa frase: siamo state usate per troppo tempo come strumenti politici, come cioè strumentalizzate dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta, c'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo, e questo è un qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi, credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri, e altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo, l'unica cosa che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi. E quindi facciamo politica pure più attiva, al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente. Ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo? Andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo. Cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione. E sono sicura che sapranno da che parte stare. Ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio sostanzialmente. E non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. Dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere virgolette il percorso pubblico, finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie, e non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla Laboratoria di Autodeterminazione di Stati Generali nel 2023, non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a a percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi, quindi questo laboratorio, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio, e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap, durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsie. Io comincerei con Elsie, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsie.

0: E nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie, intersex, con la possibilità del marcatore X, oltre che FM, per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida. Il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. E anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi, nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere. Diciamo, si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso. Mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché? Perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci, perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società, quindi non è una cosa solo più personale, ma un fatto anche sociale, ecco, un fatto sociale.
0: E tra l'altro, su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che è inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza, e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice, e il giudice finalmente dice: ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome. Con il nome di elezione è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo la possibilità e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati. Nel caso specifico, la scelta relativa a come mi sento io come persona, piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Froscia di Anafem.

E veniamo ad un altro punto importante, no? del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori, sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base, che mi manderà dai medici specialisti che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. Ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole dei...

stato scritto, vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati. Coce, infatti per le persone adolescenti cis non c'è. Invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo,

0: anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra, insomma, che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola?
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente, perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. Se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un allerta, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse, quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: Sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere. Parola che cancellata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, spostata dai vari protocolli, eccetera. Quindi, voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie e intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare.

0: la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita, insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, di lottare ancora di più per i nostri diritti che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece, ecco.
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dicci, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: ったね。
1: Abbiamo
2: e in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali, mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri, in isolamento non esiste il riconoscimento appunto del loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGTB+, e la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone, tutte le le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi. Cioè, veramente, questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci, quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti, le proposte ci sono da tantissimo tempo, vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero una fase di ascolto, di costruzione di una legge che ormai è diventata non più rinviabile. E direi, Viola, se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
0: Sì, una legge obsoleta. E niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività e
2: scusa,
0: dire...
2: la legge obsoleta era 164, ovviamente.
0: Sì, sì, è ovvio, ovvio, ovvio, ovvio.
2: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella bella.
0: Esatto, esatto, è una legge giusta. Oltre che bella, è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto, quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lanciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, queste persone, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, valorizziamole, perché sono la maggioranza, e quindi siccome siamo la maggioranza andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso appunto l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte, fidatevi, che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte, dobbiamo dare loro il modo di schierarsi appunto con noi e di sostenerci.
2: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano, perché crediamo anche che questo avvicini, in questo messaggio di positività, le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. E vabbè, e detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Matteo, trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento, e quindi partecipate, partecipiamo tutte. E vorrei chiudere anche con quest'ultima frase sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicata a tutte le persone ci saranno e saranno con noi, senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
0: Tutte.
2: Grazie Viola per questo battesimo
0: del fuoco.
2: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile. Già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Assets Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Nigri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio, del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti. Ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, o magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare. L'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Antonio, con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo odiava da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò. Adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca e quindi, diciamo, impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea, ovviamente non si fa neanche accenno perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio

leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot.

0: nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè, se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Beppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump a G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè, sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dov'è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz, no, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, è perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane, ma non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto. Erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri, per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniane, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce, e questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. e d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se dapprima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capo chino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Medeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi, diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, Peppe, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo acciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di

guardano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, mandate via dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Adesso a parlare con quel seri, l'amore.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e alla voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose Cinque Samurai e l'incorreggibile Lupin.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Gioco fuori!

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Siamo in mare da giorni, non tira un filo di vento. Peccato che su questa barca

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così. Per cui, diciamo, gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi, eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud. Un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo romantico. Prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizzo, c'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica è Vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, il re è nudo, sigla di Iannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba. Sezione B, il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Parleremo, il tema sarà: il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti, avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, Pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie Pacifico Bersani Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della sua, il suo genetliaco, è nato il 3 giugno del 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque del fine ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, c'ho un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio, ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché se n'è tanta rottura di cazzo, infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Il primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo, grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre. Allora, che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale. Con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale. Va bene, rapporto con Carlo Levi. Va bene, nel dopoguerra collabora al Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince a Viareggio, si converte al cattolicesimo. Ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi.
Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni. Nelle sue poesie presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e in quanto Saba vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica. La possiamo una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi gran finale, canzoniere. Tra l'altro leggo qui c'è la targa. Una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa? Affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il. Va bene, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico-culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, ho scoperto che mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia. Che è sto rumore fastidioso. No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa. Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? No, questa è un po' più lunga. Bene. Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia,
la mia città che in ogni parte è viva, al cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Gol. Leggo questa perché a parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel Mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anch'io son parte. Allora, la poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole, il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima: a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile, la terra mi dava fiori, frutta in abbondanza, or di sodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa, un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba, leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omerotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Cosa voglio dire? Sono stato recentemente al festival alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine

e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici, oppure sono organizzati solo per vendere libri. Anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché, come recita il mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverne, per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto, che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito, per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa. Ora ti dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi, forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato, col suo nome no di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita, insomma, pubblicava sì nelle riviste come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival, e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia, faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti? Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio. Proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conto un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato, e sei invitato in due modi: tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza, fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire, al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo. Ma passiamoci sopra.

in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti appunto a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì, e ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta, mi chiedono, ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo, ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico, e già quando ci sono 15 persone sei contento, perché dici vabbè dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti. Però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa, ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno il maestro tra virgolette che li fa da protégé, o meglio loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai, perché ormai sono nella scuderia giusta, o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fosse come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere, la poesia è una maledizione del vivere, o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere, e mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono ah vabbè, e allora non vengo. Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero,
voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite, quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene no, il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Band.
0: Dai, quasi. Dai,
1: Quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Allora, più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi
0: Sì, sì,
1: Shababab,
0: sì.
1: perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammerò con lingue nordiche, un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi circonda. Che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. All'interno invece del libricino che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora imputabile, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shadowbrother mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni, e che di fatti è l'unica che io voglio veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici e degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana, come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smilzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera, zanca, tiprese, cassapera, serubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici, liquidi, smacche, zatan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie, grazie Mattia per questa.
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Fallastin, a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Anche ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale e salvifico dialogo umano. Senti,
1: Sì.
0: e a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere come dire, della firma, a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo,
0: Sì, certo, sì, è una
1: e
0: espressione
1: Sotirios
0: tipica.
1: venne a tenere una lettura ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. Io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo quest'uomo che leggeva, e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare, e da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della della carovana, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo, e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta. Ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità. O eri vecchio dentro da bimbo, o sei eternamente bambino, caro
1: Guarda,
0: Mattia.
1: ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. Però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando, insomma, in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio, di cui si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice. E cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo. Tantissimi anni fa, poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, un'altra recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno, e cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione. E sfatti, siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerre e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie.
1: Fuorilinea.
0: Sì. Ok, grazie. Bravissima. Ciao, ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie. E torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza al femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco,
1: a,
0: e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mon Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese. E sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia polizia etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo. Perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: anche
0: che
1: la
0: esistano.
1: Guerra in Sudan è un altro grosso problema, la
0: in,
1: guerra
0: in Sud Sudan, certo.
1: Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per fare una certa richiesta.
1: Stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale?
0: C'è dell'ottimismo, mi fa piacere. Tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: portare avanti gli interessi
1: e portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: anche nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: Per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente: alla fine della seconda guerra mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina, era un protettorato inglese. E gli inglesi
1: hanno ben pensato
0: brigarono
1: di dare un pezzo di terra
0: ai sionisti. Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto storico dell'epoca era più di un secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla...
1: Brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro.
1: Sì.
0: Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare, diciamo il titolo.
1: Sì, allora, il libro si intitolava Un posti umani di guerra e altre disumanità, e la casa editrice è Fuori Linea,
0: che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monterotondo.
0: Allora, sì, per chi non lo sapesse, Monterotondo, che è fuori Roma, verso Rieti,
1: sì,
0: comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è più,
0: sì. Ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia, faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie,
0: prego.
1: E poi magari
0: come vuoi,
1: uno stralcio di Yusef El-Khedra.
0: Vogliamo fare presente prima di leggere che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro,
0: una cosa molto bella e preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le poesie. È fatta così, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Yusef è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Yusef.
1: Yusef El-Khedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma, durante...
0: In arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo.
0: Faccio.
1: Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo,
1: sì,
0: il testo di
1: Yusuf,
0: di Yusuf, del dottor Yusuf, come si possa dire.
1: Adesso Yusuf è uscito da Gaza, sano e salvo, e sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado?
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati, sotteso all'eterno chiarore dei martiri che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi luci, due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su
1: tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma, non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il gas che sta sulle coste di Gaza, quindi stava sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele e quindi insomma probabilmente è stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
0: però io
1: per
0: ti,
1: scuotere.
0: Io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
1: No,
0: forse non tutto il male veniva per nuoce.
1: Gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina finalmente, perché il grande problema, il grande problema sono i confini che non esistono.
0: Mi pare che
1: vengono continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono state autorizzate altre colonie.
0: Poi tutto è andato a scatafascio. Ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con l'altro.
1: Perché c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
0: Chi tutto vuole nulla stringe. Qua la differenza è che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata e dall'altra una comunità che chiama la vita ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è una guerra simmetrica questa.
1: Non c'è un esercito in Palestina, Hamas è l'esercito.
0: Questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
1: No, esatto, no, assolutamente.
0: Al di là di tutte le implicazioni morali e delle opinioni personali che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami, ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così. La poesia se no non ha senso, questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito. È lì che arriva al bar della poesia.
1: Per parlarne.
0: Dove se non meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
1: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento, era venuto giù un intero palazzo residenziale. E c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati. Qui
0: Secondo la
1: c'era un cratere,
0: Convenzione di
1: certo,
0: Ginevra, per
1: assolutamente,
0: capirsi.
1: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle, costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, di ennesime lacrime di madri, di ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza. Anche la pietà.
0: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente, ovvio.
1: Certo.
0: Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita. Poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, tutto questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva. Io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba per generalizzare, anche qui per restituire, quindi comunque ci sono,
1: La comunità palestinese, in questo caso di Roma, sì,
0: nel
1: comunità
0: senso,
1: palestinese
0: sì,
1: italiana.
0: ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto.
1: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena per esempio le lettere di Mona Amin, che in questo libro, per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
0: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Monami.
1: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una drammaturgia su queste lettere. E l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano per farle uscire.
0: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo
1: La gente torna alla
0: inevitabilmente,
1: propria vita, questo vuoi
0: no,
1: dire?
0: volevo dire un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque effetti sulla realtà, sono sempre comunque delle testimonianze di, chiamiamola, resistenza morale e
1: Sì,
0: umana,
1: assolutamente.
0: anche fosse l'inutile dire non sono vostro complice, non sono d'accordo, state facendo una cosa orribile e chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque un libro, uno spettacolo teatrale non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te o come introducevo io, allora è una posa, e mettersi un vestito una sera per farsi il selfie di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no, dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef, come si pronuncia il cognome?
1: Al-Khedra,
0: e sentiamo se c'è una testimonianza di quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo, è morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di... Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia, perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime. E l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
0: Ti faccio un'ultima domanda, cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione purtroppo è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine, ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una o all'altra popolazione, quell'assolutismo del ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremismo da tutti e due i lati.
1: Guarda, questa è una falsità che ci vogliamo raccontare, perché io seguo la vicenda palestinese da tantissimo tempo e ricordo che scrissi un articolo nel 2007 che riguardava il famoso documento dei prigionieri scritto da uno dei capi di Hamas, che adesso è morto dopo un attentato. E quindi c'era questo documento che era stato scritto mentre lui era in prigione, in cui c'era una sorta di accordo tra i due partiti, sono due partiti fondamentali a Gaza e in Palestina, sono Fatah e Hamas, e Hamas è il più estremista, e c'era stato un accordo tra i due e c'era l'implicito riconoscimento di Israele in questo documento, il famoso documento dei prigionieri. Venne proposto alle autorità israeliane chiedendo che venissero ristabiliti i confini dati dalla risoluzione dell'ONU, la 181, la famosa risoluzione 181, che è quella in cui si indicano i confini della Palestina. E quindi loro chiedevano il riconoscimento della Palestina con quei confini, e questa cosa avrebbe permesso il riconoscimento di Israele. Non è stato fatto nulla, non è stato accettato il documento, non è stato accettato. Era il 2006. Lui fu liberato, si svolsero le elezioni a Gaza e vinse Hamas. Siamo stati tanto così da una soluzione.
0: Mi ricordo quando.
1: Sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
0: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, poi è stato ammazzato.
1: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, ma perché? Perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
0: sì, l'hanno ammazzato,
1: tra cui anche il geniale Ben Gvir che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
0: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianna. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme, se non si vince insieme non vince nessuno.
1: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale. Cosa rende giusta una pace? Quando dico condivisa sottintendo anche giusta, comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno, ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia, abbiamo parlato di avamposti umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti, auguri per questo libro importante, speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha,
1: questo sì,
0: gli venga trascurato.

Holy, holy, holy, sehr dich die. Holy, holy, holy, parla a me. Vecchie ambizioni, solo pur ci alzare. Dimmi, dimmi chi sei.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo

0: Ma sì, forse sì, lo si può definire un saggio mascherato, una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e, cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore, cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori. E nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa e queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no? E quindi
1: Vabbè,
0: anche
1: questo
0: questo è
1: è.
0: un po' un contrappasso che
1: Ma
0: mi arriva.
1: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare quindi questo disagio diffuso che io nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli, intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però, data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili in stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte, naturalmente, è molto più intelligente, riesci col fioretto mettendo lo specchio e mostrando di come il re sia nudo, riesci a portare, sei riuscito a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con.

0: Ma sì, sì, leggo subito sostanza. Appunto quella, una, la poesia aforisma, se vuoi, più critica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé. E io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia, che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso. Basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia, come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste: un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
1: Tanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. Guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile, perché poi ti riporta a un immaginifico, visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così, e poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria, come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero 1, la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero 2, deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero 3, deve essere incomprensibile alla lettura, e questo lo hai detto anche tu. Numero 4, deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati, perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultracontemporaneo. Che ne pensi?
0: Sì, anch'io condivido un po' questi tue appunti, li condivido anch'io, e sono tenuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere o un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo. E quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione. Ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso a essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e fa bene anche quello, cioè,
1: Allora,
0: e va bene anche quello.
1: guarda Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me, importanti, vale la pena, come dire, di confrontarci, prima di magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi, non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultracontemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa. Perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, è l'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti che hanno un'idea carrieristica della poesia, che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo, e quindi il suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa nomea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità nel valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia, perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso, no? È molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
0: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, va rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. Quindi, e questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista. Come, non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei versi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta e o di essere invitato in questo o in quell'altro posto, e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile. E se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa,
1: Sì, grazie, così ci salutiamo in bellezza.
0: un mio consiglio, che è un appendice paratestuale. Ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bio-bibliografica. E io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota biobibliografica. Sulla nota biobibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze. Non serve citare 125 riviste e 150 siti che ospitano le vostre poesie. Nominate le tre più importanti. No, il foglio parrocchiale non va citato. Anche i premi con targhe in ceramica policroma non vanno citati. Evitate l'effetto elenco telefonico per "sui suoi versi hanno scritto" e dopo 40 nomi semi sconosciuti. Limitatevi alle antologie più recenti, senza citare le raccolte di quando eravate alle elementari. Siate brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e, possibilmente, senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché, per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
1: È stato con noi al Bar della Poesia con un testo veramente geniale, il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
0: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al Bar della Poesia in strada e online.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto, ah, okay. Hai studiato bene.
0: Ho studiato bene, allora li cito. Abbiamo Dolore minimo del 2018 e Dove non siamo stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. Semplicemente uno, il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato, ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera, e che lo posso dire finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, c'hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda che sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia. Cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivono tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1, 2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, il fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. Questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante e forte che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino, e quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio, diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza, mi feci maga, strega, donna, e mi arresi al bisbiglio del corpo, cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me, mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene, a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura.
1: E a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo libro, allora, visto che abbiamo letto dal primo, Dove non siamo stati. Che libro è in confronto al primo? Cosa è cambiato dal primo al secondo?
1: Allora, diciamo che è un libro che è uscito ad appena 2 anni dopo rispetto al primo, per tutta una serie di fattori. Quindi, diciamo, le poesie che contiene sono ancora molto vicine, non solo chiaramente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così. Quindi, pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio, ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fiuribbia. Fiuribbia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River modern, perché in questa sezione, appunto con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
0: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
1: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve. Quindi ti posso dire che insomma, risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
0: Ma con che casa editrice uscirà?
1: Allora, questo posso dirlo anche perché si saprà, e uscirà con Crocetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. È un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive e io poi ho scelto dove è andato il cuore perché credo che Crocetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale. E quindi essermi affidata ad una realtà comunque così prestigiosa, ma anche essendo ormai Feltrinelli, quindi con una gittata così importante, spero possa avere insomma, il giusto riscontro e la giusta luce.
0: E ci saluti con un'altra lettura?
1: Allora,
0: Fai un
1: io a questo
0: regalo?
1: punto leggerei un testo inedito,
0: Beh,
1: quindi
0: allora.
1: tratto dal nuovo libro. E che mette a fuoco quel meccanismo che ho raccontato prima, del fatto che la scrittura ci permette di guardare, di avvicinarci anche con timore ai corpi che abbiamo avuto e che però continuano in qualche modo ad esserci. Vorrei dire che questa tristezza è un lago sotterraneo, una conca di acqua dolce. Qui nuotano i corpi che ho avuto in passato, qualcuno li ha feriti molto tempo fa. Colpiti in pieno da segrete circostanze. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore. Nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue, una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
0: Ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito, è stata con noi al bar della poesia la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie, Giovanna.
1: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
0: Reciproco, assolutamente reciproco.

Quindi c'è un commento sugli amici Beat. Durante gli anni in cui era matricola alla Columbia, Ginsberg conobbe Lucien Carr, un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori Beat, tra cui Jack Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. E si erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe e ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Ginsberg e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Ginsberg Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Ginsberg era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassady nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene, poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco, ecco, arriviamo all'urlo. La storia dell'urlo è bellissima. L'opera principale di Ginsberg, L'urlo, è ben nota per il suo incipit: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il riferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg, sono con te a Rockland. Howl, l'urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. E la crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. Cioè, uno dei miei passaggi preferiti è quando dice "Santo è il cazzo". Poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 da parte della City Lights Bookstore di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, viene messo al bando per oscenità. Il bando divenne un caos celebre tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs e chi più ne ha più ne metta. Nel 1957 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psichedelico che è il Pasto Nudo, The Naked Lunch. Lui, allora torniamo, lui è Peter Orlowski, si stabilirono a Parigi dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel, e dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Il Kaddish è una preghiera ebraica.
Corso compose Bomb e il Mariage e Barrocks, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il pasto nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman, che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra, va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, i già citati sopra, e il termine Beat Generation è stato associato a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e anni 60. Vabbè, la Beat Generation, incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questa è interessante. Primo maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Kral Maiales, cioè re di maggio. Probabilmente non si dice Maiales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita ascoltata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti e gli intellettuali nominano una regina e un re di maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi dell'autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra. Insomma, perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, la religione di Krishna, gli arancioni, e là tutte cose possiamo anche fregarcene, vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, la caduta, il National Book Awards, cioè il premio, e nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, cavaliere delle arti e delle lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. Aspetta, fatemi recuperare il pezzo, eccolo. Tanto cazzo sei, amico Gio, mo so perso, eccolo, come ospite speciale. Ginsberg diede quella che si pensa essere la sua ultima lettura il 16 dicembre 1996 al The Booksmith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 97, circondata da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, deve essere dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Think I'll Not Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca Think I'll Not Do, la scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gowell Chiseled Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Desiree, album bellissimo di Bob Dylan, della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Rinaldo e Clara.
Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e dichiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttava. Il suo lavoro principale, Urlo, The Owl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote, cioè scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto, ma veramente un genio assoluto. Cioè, uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere. Per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque, Urlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no, che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo bellissimo, ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, infinito volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Let There Be Plane on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai venti degli anni 60 e 70. Plutonium Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, mettiamolo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breathes, Respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande, il più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ginsberg in Italia deve molto all'opera di pubblicazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivano. Riferimenti cinematografici, vabbè, quando nei film dove ci infilano il Beat o Bob Dylan ci mettono anche Ginsberg, le sue opere le abbiamo dette, va bene, direi che queste sono le cose più importanti. Amo Allen Ginsberg.

Siamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del solstizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che ne abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che insomma, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2 o 3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semidimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare al mare.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.

poi il resto viene sempre da sé. I tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico, è stato meglio lasciarci che

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi a Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Grande, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Jannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Sibak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il Teatro di Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, in omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe, e Mel Brooks, col suo Hitler's Rap, e ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26. Stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia, da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: nu bravo pullastro.
1: Io mi ricordo
0: le mattine in tempo di elezioni alla villa comunale. Beh, si parlava, no? Si discuteva e lo vedevi sempre in prima linea. Cinque anni fa mi dicette: io quest'anno voto per la destra. Ma sì, valori forti, tradizionali, coraggio, pulizia nelle strade. Ma l'anno scorso invece mi dicette: No. Adesso conviene votare per il centro, amici e doroteici e occidentalissimi valori. Solamente 3 giorni fa mi venne incontro gridando: basta, basta, sono cambiato quest'anno!

0: con incazzata commozione. Lo rimpiangono in ordine di crescente sciacallaggio la vedova, Madame Coccodè, i figli, i tre pulcinoni, sua madre vecchia gallina e il suo compagno buon brodo, suo cognato Gianni Gappone,
1: sua sorella Farona, la sua amante Lisa Locca,
0: l'orchestra del divino Erghigno, lo zio Polpotto, il sindaco benemerito Jean Fenicotaco, l'assessore alla cultura Rodolfo Iena con moglie, l'assessora all'economia Marcella Bella Iena Piangens.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: URI, Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai, di quelli che

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Ultima puntata prima dell'estate di Team Radio. Gran Premio d'Ungheria vinto da Lando Norris su McLaren, davanti a Verstappen al terzo posto Kimi Antonelli, quarta e quinte le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Una gara piuttosto noiosa, ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua.
2: Simone Giannotta, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ben trovato. Allora, Simone, è stata meritata la vittoria di Lando Norris?
4: Assolutamente, sì. Anche se non è stato perfetto, quest'anno lui è molto, molto più concreto di Piastri, si vede, ha sempre fatto andare sta macchina come poteva, adesso che va... La fatta, diciamo che ci sono altri problemi, parlando di casa Ferrari.
2: Ne parleremo ovviamente.
4: Ne parleremo.
2: Senti, Mirko, la McLaren è tornata a fare paura, tra l'altro lo avevi detto la scorsa puntata, prima di chiudere, avevi riportato quello che aveva detto Maurizio Arriva Bene, le McLaren hanno più motore dato da Mercedes, probabilmente per mettersi davanti a Ferrari e Red Bull e togliere punti alle scuderie rivali, diciamo?
3: Sì, però io ho sempre pensato che la McLaren non è che... cioè, che sì, era indietro, perché è indietro ancora tutt'oggi da un punto di vista dei punti e sicuramente anche forse un po' di prestazione, ma che comunque era lì, solo che... per tanti problemi, a volte non è partita, a volte ci ha avuto inconvenienti in pista, insomma, ci ha avuto tante problematiche che non l'hanno portata a essere lì sempre, costantemente, diciamo, davanti. E invece adesso che hanno portato anche un po' di aggiornamenti, ammesso in un concesso che magari in realtà abbia favorito proprio loro la pista, vallo a capire, e che questo li abbia rimessi lì davanti a lottare. Non sono sicuro se oggi rifacessimo di nuovo Spa, se loro fossero cioè che potrebbero stare davanti a Ferrari, o Silverstone se potrebbero stare davanti a Ferrari, però su questa pista con quegli aggiornamenti hanno fatto la differenza e si è visto. E sul discorso di Arriva Bene, mi verrebbe da dire che forse tutto sommato l'aveva detto, dice: conosco i miei polli, è inevitabile che se vogliono stare tranquilli sul campionato devono far mettere in mezzo qualcun altro.
2: Certo.
3: E il fatto che si possa mettere in mezzo una McLaren, che comunque sta tanto distante a livello dei punti sia piloti che costruttori, ovviamente li mette in tranquillità nel dire: ok, giocatevela voi adesso un pochettino pure, venite a giocare pure voi qua. Certo. Sopra, perché certo, questo avvantaggia solamente la fuga di Antonelli per quanto riguarda il discorso piloti, anche se sul discorso costruttori comunque abbiamo fatto più punti di Mercedes alla fine, se vai a vedere.
2: Sì.
3: O almeno tanti quanti, comunque insomma sicuramente non abbiamo perso verso Mercedes dal punto di vista del campionato costruttori, però se stava davanti pure Piastri, se Piastri non si rompeva rischiavamo di stare ancora più dietro.
2: Sì, è vero. E Simone, veniamo alle dolenti note. Ferrari, 3 posizioni perse in partenza, 5 secondi in gara per Hamilton, e questo solo per cominciare. Questa volta erano giuste le penalità sia per Hamilton, insomma, che sia nelle

0: e le qualifiche che in gara. Ci sono stati tanti errori dal muretto e anche dai piloti, secondo te?
1: Tanti, troppi.
0: Tra l'altro era una gara che doveva essere proprio.
1: Nel momento in cui tu stai lottando per il mondiale, il team deve funzionare tutto, qui non ha funzionato quasi niente purtroppo. Da che dovevamo essere bellissimi di questo circuito al fatto che, boh, è come se non sapessimo gestire le piste dove siamo favoriti. Partiamo, che ne so, partono con strategie diverse, cose, non riesco a capire che diavolo stanno facendo.
0: Mirko, secondo te, già partendo con le rosse, è stato l'errore iniziale, diciamo?
2: Allora, quando stai in una condizione come quella, no? Cioè, che comunque tu ti aspettavi di stare davanti a tutti e alla fine ti ritrovi secondo, che non era neanche male. Però, quantomeno, se tu c'hai un secondo e un quinto classificato, diversifichi le strategie. Inevitabilmente, perché ammesso non concesso che poi tutta sta diatriba sul discorso che bisognerebbe far avvantaggiare Hamilton perché sta più vicino, eccetera, eccetera. Però io dico: no, non è che ci voleva uno scienziato a pensare che Hamilton che dovesse rimontare potesse fare una strategia con la rossa aggressiva nuova per cercare di rimontare subito, mentre Leclerc. E qua io non lo so, lo hanno detto loro in migliaia di modi. Leclerc c'aveva il lato sporco, ma lo hanno detto loro in 50 milioni di volte. Siamo sul lato sporco, lo diceva pure Genè. Siamo sul lato sporco e con le gomme rosse usate. Cioè, mi sa che è caduto il paziente, ragazzi.
0: Simone, chiudi il microfono.
2: Simone, metti muto, che c'è l'ira di Dio. No, non c'è.
0: Andiamo, finisce così. Ecco.
2: Eccola. Simo, il microfono, mannaggia.
1: Arrivo.
2: Microfono. Insomma, morale della favola. Quindi, non lo so, io non credo che noi siamo dei geni. Allora, sono due cose che mi dispiace. Innanzitutto, ieri è partita la solita macchina del shitstorm. Capito? Perché ieri sono arrivati tutti gli Antonelliani dell'ultimo minuto, tutti gli anti-Ferrari, i ferraristi, i tifosi ferraristi che depressi che ogni volta che qualcosa va male, cacciateli tutti a rogo, fateli fuori. E poi ti tirano fuori dopo una vittoria a Barcellona, dopo un secondo posto a Spa e dopo la vittoria a Silverstone, ti tirano fuori. È una squadra di merda che non sanno organizzare, non sanno. Porca miseria, sì, è andata male, è evidentemente male, però dai ragazzi, ma fa, cioè, non lo so, è come se tu vai a fare una partita di calcetto, tre le vinci e una la perdi, allora a quel punto sfasci la squadra. Ma che discorso è? Io non, la gente non la capisco, non so di che campa, di che vive, se lo fa solo perché bisogna tanto per dire qualcosa, non lo so. Però in effetti, tornando a bomba, in effetti dico, non ci voleva uno scienziato per capire che se parti dal lato sporco con la gomma usata non avrai lo spunto che ti serve
0: Certo.
2: per andare a fare la battaglia davanti. Secondo me a quel punto lì devono fare una scelta diversa. Non lo so, io
3: Sì, anche
2: anche
3: però
2: se.
3: la parte la gialla, l'unica gialla che c'avevano l'avevano usata.
2: Sì, però dico, anche se doveva partire Leclerc con la gomma bianca nuova, però io l'avrei preferito. Parti sullo sporco già di base, quindi sarebbe andata male. Ma poi posso pensare pure che l'abbia pure sbagliata la partenza, perché può capitare. Perché, per esempio, vabbè, Hamilton, vabbè, partiva dal lato pulito, ma ha fatto una partenza fionda. E quello è stato l'errore, però io ritengo che qualcosa abbiano, perché per dirla alla Vassera, per fare le cose fatte bene bisogna fare tutto un percorso dal venerdì alla domenica fatto bene. Io dalle prove libere 3 in poi, ma soprattutto anche in qualifica, ho visto che hanno cominciato a pasticciare. Cioè, è stata una roba incasinata, cioè si sono messi in difficoltà con Leclerc, tanto che hanno dovuto usare una gomma in più, ha fatto fatica a passare il taglio quando ce n'era tanta di più di macchina dentro, quindi non è che era una questione prestazione, proprio non hanno sfruttato i momenti giusti. Poi vabbè, bandiere gialle, situazioni, macchine che vanno fuori, le mettono pure in difficoltà. La scelta del Q3 di partire per primi, cioè le McLaren sono partite per ultimi, ma tu c'avevi già, anche perché siccome non si sono migliorati, tu il colpo l'avevi già dato, il tuo colpo l'avevi già dato, che poi è quello che l'aveva portato secondo e terzo, no? Sì. Quindi tu il colpo l'avevi già dato, a quel punto ti metti per ultimo e ti giochi il tutto per tutto, sì, anche a costo di sbattere al muro, ma te la giochi tutto per tutto, no? Che è quello che hanno fatto le McLaren. Io non so perché dalle prove libere 3 in poi hanno cominciato a pasticciare, in gara non ne parliamo, poi hanno pasticciato, ma per dirti il livello di pasticciamento che hanno fatto, come si è potuto fare l'impeding su Piastri, cioè come si è potuto creare l'impeding su Piastri che ha portato alla prima sanzione di Hamilton, che l'ha portato 3 posizioni indietro. Quella è allucinante, sì, la pista è corta, è stretta, è tutto quel che vuoi, cacchio, lì dovevate stare tutti. Ma posso dire che qualcosa non ha funzionato a livello tecnico, perché poi anche in gara con i doppiati è stato un disastro,
0: le bandiere blu che non arrivavano, quello è stato veramente
2: ma sì, ma però per esempio altri dicono, testimonianze ho visto, per esempio Piastri che dice ma che sta di Sainz che non c'era bandiera, era pieno di bandiere blu ovunque, quindi non lo so,
0: non si capisce, cosa è vero, successo, è vero, non si capisce
2: qualcosa è successo, il microfono
0: sì,
2: qualcosa è stato pasticciato, è stato pasticciato in maniera proprio generale, cioè proprio in maniera da Ferrari e in generale proprio da tutti i punti di vista, e in questo caos non capisco perché la Ferrari crolla, e come sì, è successo in Austria, né più né meno. Questa è la stessa situazione di Austria e la stessa situazione di Monaco, però se vogliamo Monaco è stata meglio di questa,
0: sì.
2: Abbiamo fatto un casotto, però secondo me la macchina ci sarebbe pure stata per fare di meglio, anche se con le bianche però in realtà tanto passo non c'era, e quindi mi viene a pensare che hanno pasticciato pure sugli assetti in qualche modo, convinti di quell'ala Evo che gli dava più carico, magari hanno fatto qualche altra minchiata che invece gli ha disallineato la macchina, non lo so, l'ha messa bilanciata diversamente. Però sì, c'è stato tanto caos, ecco, io la definirei caotica. È stato un weekend, a parte il venerdì, l'unico che è andato bene il venerdì, dal sabato in poi è stato caotico all'ennesima potenza a tutti i livelli. Poi le penalità di Hamilton, e qui poi dopo ho detto praticamente tutto, le penalità di Hamilton, io mi sono visto un commento dicendo le sta prendendo tutte lui, sì, che un po' mi ricorda i 5 secondi a Vettel a prescindere, sì, però non riesco nemmeno a dargli torta ai commenti che dicono cacchio sembra un rookie.
0: Errori terribili.
2: Errori terribilmente banali, cioè, sì, vabbè, la pit lane poi 0,1%, poi c'è chi se incavola perché dice ma è solo 0,1. Oh, sì, la regola è quella, pure quando vai, sì, sull'autovelox, se vai sull'autovelox oltre il limite te paghi la multa.
0: Sì, sì, sì.
2: E dice ma ho sgravato di 1 km/h e lo paghi.
0: Sì, sì.
2: Quello è.
0: Sì, è vero.
2: Quindi ci sta pure quello, però appunto un sacco di errori fa Lewis Hamilton, proprio veramente banali, e tra l'altro ci sono delle dichiarazioni sue che dice in effetti devo ridarmi una ridimensionata perché sto facendo troppi errori banali, poi qualcuno magari è pure colpa della squadra come l'impeding a Piastri, però cacchio tanti tanti errori, oppure l'altra volta l'unsafe release, ma l'hanno preso solo a multa e vabbè,
0: sì, certo.
2: Però sì, cioè ci stanno tante tante cose che non hanno funzionato, però dico pure, e qui lo dico per tutti quelli che veramente, cioè state lì pronti col ditino, quasi quasi più che non vedete l'ora la vittoria Ferrari, non vedete l'ora che va malissimo per poter, mi sembra proprio che è una cioè io ho il doppio dei commenti quando la Ferrari va male.
0: Sì, sì, è vero.
2: Perché
0: è vero.
2: La gente deve venirmi a far pesare, deve venirmi a dire che è andata di me, che devono essere, sì, tutti, sì, cacciati, e poi il primo è Elkan, ma scusa, ma dove stavate dopo Spa? Dove stavate dopo Belgio? Dove stavate dopo Silverstone? Cioè, non ho capito. Cioè, allora Mercedes che ha rotto 3-4 motori, che deve fare? Cioè, no, eppure stanno lì, stanno a lottare. Sono ovviamente la macchina buona per tutti i circuiti, questo va detto, perché poi, ecco, che non dicano più qual è la macchina che porta vantaggio a Ferrari, non lo devono dire più.
0: No, non c'è, non esiste un circuito favorevole.
2: No, ma poi... mi sembra di pensare che invece forse la Ferrari va bene proprio sui circuiti dove ci stanno gli allunghi, perché è andata bene a Barcellona, a Spa e a Silverstone, sì. E questi che vanno a SLED, Monaco e Ungheria, invece siamo andati male, quindi non so sicuro che tutti abbiano capito l'interpretazione, sì, la vero, situazione.
0: È vero. Senti Simone, quando c'è stata la virtual, è stata giusta secondo te la sosta che ha fatto Ferrari con Hamilton e poi anche con Leclerc? Devi togliere il muto, eh? Adesso avevi tolto il muto, adesso si è proprio tolto lui, secondo me. Simone? Mirko, te lo chiedo a te intanto.
2: Intanto, allora il discorso è questo: sì, hanno fatto bene perché era comunque sotto virtual, cioè il dimezzamento del tempo, e quindi ci stava. Quello che non è andato bene è che pure lì la gomma rossa loro non ci hanno avuto il coraggio di farlo prima come ha fatto Verstappen. Sì. Verstappen alla fine l'ha portata fino all'ultimo, se dice dove ha degradato, dove ha morito, dove ha schiattato, dove non scoppia, e invece non è successo niente. E loro invece ci hanno avuto il braccino corto in una situazione dove tra l'altro si vedeva che con le bianche non andavano, tu gli hai fatto due pit con la bianca, poi l'ha detto Vasser che la condizione migliore sarebbe stata rossa bianca, sì. Se non ho capito male voleva fare. Però non hanno avuto il coraggio, non l'hanno provata, cioè non ci hanno avuto il coraggio. Poi con la bianca appunto andava male la macchina, non so perché, questo poi ovviamente saranno questioni di bilancio, di situazioni, sì. Non lo so, però di fatto invece con la rossa volava, tant'è che poi all'ultima abbiamo stampato i migliori tempi sia con Leclerc che con Hamilton con la rossa, sì. Quindi il rammarico c'è perché sicuramente si poteva far meglio, poi basta con queste piste migliori. Basta, non lo diciamo, non più, diciamo. Migliore, peggiore, meglio per quello e meglio per quell'altro. Andiamo in pista e vediamo quello che dobbiamo fare. Perché pure gli anni precedenti, mi ricordo, a Austin, no, Ferrari non è buona, poi a Austin ha menato tutti. Cioè, andiamoci e proviamola, perché poi queste macchine sono strane, sono particolari, visto cambia 180 gradi il vento e già non andavano più. Sì. Cioè, pare che uno dei grossi problemi tra il venerdì e il sabato e anche la domenica è che il vento abbia girato al contrario di come girava il venerdì. Andiamo fatti i tempi, quindi valla a capire, forse ci serve il vento che ci soffia, non lo so.
0: Senti, ma secondo te però se il muretto aveva calcolato proprio per la sosta Ferrari durante la virtual, e il muretto aveva calcolato l'entrata e l'uscita ai box davanti ad Antonelli, e poi Antonelli è arrivato davanti, e io ho avuto l'impressione sull'inquadratura frontale di quando esce Hamilton e quando arriva Antonelli poco prima di arrivare sulla linea di safety car, che Antonelli abbia leggermente accelerato per trovarsi su quella linea a un millimetro davanti a Hamilton.
2: Sì.
0: Lì la federazione non controlla, cioè lì non viene fatto un controllo, cioè so che c'è, però lo vediamo tante volte, no? Il distacco prima della virtual, quando entra la virtual scende di 2-3 secondi, 4 secondi, in maniera esagerata. Io avrei fatto il controllo anche su quello, avrei visto la velocità di Antonelli poco prima che uscisse Hamilton dai box.
2: Io guarda, ti dico una cosa, sulla virtual è una cosa che effettivamente non è... Se dice che c'hanno un delta time, no?
0: Sì.
2: Cioè, un delta time dice tu devi rimanere in quel range, quindi significa che se tu stai a 3 secondi e 4, tu a 3 secondi e 4 devi rimanere, se è un delta... Certo. Basato sui tempi,
0: certo.
2: Se no, a sto punto, se proprio vogliamo tagliare la testa a torto in regime di safety di virtual, ma mettiamo il limitatore
0: come per i box, sì.
2: Come per i box, famo a 120 come l'autostrada italiana, tu più di 120 e poi andrà, certo. Fine. Perché se no, questo è quello che dici tu, è un po' il rischio, no? Perché poi perché molti che fanno accelerano, vanno oltre, cioè sforano quel delta time che devono avere, poi vanno più piano dopo.
0: Esatto.
2: Rallentano dopo. Però, per esempio, nel caso di Lewis Hamilton con Antonelli, è successo che lui, passando quella linea poco prima,
0: sì.
2: Anche che poi lui è andato piano, però dopo gli ha dovuto ridare la posizione comunque.
0: Sì, infatti.
2: Capito? Quindi se lui in quel momento ha sforato il delta time, cioè quindi in quel momento lui è andato oltre, però poi si è rimesso più piano, perché subito dopo la linea, lui a me mi pare che frena pure.
0: Sì, sì, certo, a quel punto non gli serve più, e poi se perché devi fare la linea, la presa, media, fai la media, e la media è perfettamente coerente.
2: Loro c'hanno un segnalino sullo sterzo, gli dice rosso, gli dice verde. Lui in quel momento magari è andato in rosso, nel senso che ha sforzato, ormai è andato oltre, quindi
0: sì, sì.
2: Poi per rientrare nel delta ha rallentato. A quel punto Hamilton è andato sì avanti, però poi tanto era consapevole che gli avrebbe dovuto ridare la posizione.
0: Certo, certo, esattamente, esattamente.
2: Capito? Per cui è il problema del come viene gestito il virtual safety car, ovvero il delta time. Per me sarebbe meglio mettere un limitatore di velocità, perché il delta time crea tanta confusione, cioè non rimangono alle stesse distanze,
0: no.
2: I tempi non collimano mai, uno che sta a 5 secondi si ritrova a 3, oppure viceversa, uno che sta a 5 secondi poi l'altro si trova a 11, no, si è distanziato, non si capisce come cacchio funziona sta roba. Anche perché, detto fra noi, controllare questi delta time, tutti i microsettori e settori per 22 macchine, secondo me ci manca arrivano a farlo. Poi se sì. Qualcuno fa la solita, come si dice, investiga e chiede, oh, verificate se quella è rientrata nel delta time, perché pure su Hamilton a quanto pare qualcuno ha richiesto
0: verificare se aveva superato i-box, sì, esatto, sì, è vero.
2: Esatto. Quindi non è detto che appunto lì ci abbiano la capacità di controllare tutti i settori e microsettori e tutti i delta time per 22 macchine, non credo.
0: Sì.
2: Non credo.
0: Tra l'altro stavo notando, vedo che Simone è tornato, quindi ci sei Simone questa volta, vedo che si è tolto anche il muto al microfono. Simone?
3: Sì, ci sono.
0: Ok, perfetto. Beh, secondo... Dimmi?
3: Problemi tecnici.
0: Assolutamente. Oggi ci stanno tutti. Secondo te è stata giusta il rientro ai box, la sosta Ferrari quando c'è stata la virtual per Hamilton?
3: Era secondo, io non lo so, non sarei rientrato. Mettila così.
0: Ok.
3: Cioè, al massimo ne perdi una, non ne perdi.
0: Sì, sì. Vabbè, una l'ha persa, poi l'ha persa per la penalità i 5 secondi sulle Leclerc. Sì. Tra l'altro, un'altra cosa che avevamo detto la puntata precedente, durante le qualifiche Hamilton gli hanno dato la penalità dei 5 secondi, non gliel'hanno comunicato, tant'è che poi lui si è andato a posizionare in pole position sul cartello del numero 1.
2: Siamo tornati al Canada con Vettel,
0: sì, identico, esatto. Ma è possibile? In gara gliel'hanno detto che aveva la penalità dei 5 secondi, non l'ha presa benissimo, però bene o male. C'è proprio una paura di dire a Hamilton che c'ha una penalità, insomma, proprio continua, anche te ripeto, ma in qualifica non serviva non dirglielo, non c'era motivo, non stava lottando per qualcosa, ormai il giro l'aveva finito, non so perché, non lo vogliono far arrabbiare quando sta in macchina, probabilmente gliele vogliono dire quando...
3: Secondo me lui è molto umorale, se vede che le cose vanno bene va, se le cose non vanno bene proprio non va.
0: Sì, in gara sì, però in qualifica appena finito il giro non serviva non dirlo, ti ripeto, facendo anche una figuraccia andandosi a posizionare sulla piazzola della pole position. E poi concludiamo anche questo. Siamo come per l'Austria, bandiera gialla, Antonelli ha appena alzato il piede, però l'hanno penalizzato. Ci deve essere una regola che sia quella quando c'è una bandiera gialla, o si abortisce tutto il giro, o se no dobbiamo stare a vedere il microsettore quanto ha alzato, per quanto ha alzato il piede. Io anche lì tutti a guardare, Norris sicuramente non riesce a fare la pole position, ha abortito il giro, manco per niente, Norris ha fatto la pole. Cioè, ci deve essere una regola anche qua, Mirko.
2: Non lo so, io che ti devo dire,
4: però Norris non aveva la gialla sulla curva in entrata sul rettilineo,
0: no,
4: era
0: su quella,
2: ce l'aveva, sul primo, ce l'aveva sul primo settore, settore sì. Sul primo settore c'aveva la, infatti lui ha fatto il suo là, io su quella non entro nel merito. Sull'altra, io adesso fossi Antonelli sarei incazzato.
0: Beh, direi.
2: Perché a Russell la volta prima non l'avete fatto e c'era una situazione anche forse più
0: peggio,
2: pericolosa, forse più pericolosa, no?
0: Sì.
2: Perché comunque c'era una macchina a muro, lì l'altra macchina invece lì, che poi è sempre Verstappen, invece Verstappen si muoveva, si stava anzi a riallineare per rimettersi in pista. Sì. Però sempre pericoloso, perché se te scappa pure a te, ti vai addosso, lo prendi, lo trinci. Mm-hmm. La stessa cosa poteva succedere in Austria. Io, in questo caso, secondo me, sono stati usati due pesi e due misure.
0: Sì.
2: Poi dice, nel caso d'Antonelli ha alzato il piede ma non abbastanza, ma manco Russell non abbastanza, cioè se vai a guardare, no?
0: Sì.
2: Cioè che vuol dire? Allora lì nel caso di Antonelli si è andato a guardare la percentuale del quanto ha alzato e che comunque ha migliorato il suo settore, dall'altra parte comunque quello ci ha fatto la pole position, quindi se ci ha fatto la pole position tu capisci bene che quanto, allora c'aveva due secondi di vantaggio rispetto agli altri che ha alzato il piede, non può essere, no?
0: No, certo. Cioè,
2: è chiaro, quindi se Antonelli sì, magari in quel microsettore ha alzato un filino il piede, però alla fine del totale del settore ha fatto il miglior tempo, quindi ci sta che non va, cioè non è corretto. Io sono d'accordo sull'idea che gialla, doppia gialla, comunque quando c'è un pericolo in pista di una macchina ferma per qualsiasi motivo, perché tu gli puoi entrare dentro diretto, cioè
0: sì, sì.
2: Gli vai addosso, lo trinci a metà stile Bianchi col trattore,
0: sì.
2: Né più né meno,
0: sì.
2: Ecco, in quel caso io sarei per annullato il giro a prescindere,
0: esatto.
2: Cioè quando scatta una bandiera annullato il giro, sì. Poi se vuoi salvaguardare la qualifica c'hai pure la bandiera rossa, ti cacci subito la bandiera rossa, si ferma il tempo e tutti ci riproviamo. Ci sono tante modalità.
0: Solo Leclerc in Belgio ha visto una bandiera che non era, era gialla, ma non era di quel settore, e lui ha alzato il piede.
2: Attenzione, perché la FIA ha fatto due ritrattazioni, chiamiamole così. Una sul fatto che secondo loro alla fine Leclerc sarebbe stato da penalizzare per quell'azione su Piastri. Tra l'altro, Piastri non è che sta giocando in gran forma, ma sono due volte che Pia rotate a destra e a sinistra.
0: Sì, sì.
2: Va a vedere che se va a cercare pure lui, però va a vedere, non lo so. Se tu vai a entrare nei posti dove magari è più pericoloso, è chiaro che te la vai a rischiare.
0: Certo.
2: Però vabbè, lì hanno ritrattato il fatto che Leclerc avrebbe dovuto prendere penalità.
0: Sì.
2: E hanno ritrattato il fatto che quello con quella bandiera là non ci doveva stare.
0: Sì, infatti. Però tanto, però, tanto ormai.
2: Però intanto il disastro hai fatto, cioè intanto qualcuno ha pagato le conseguenze. Mo per dire, io penso che nella testa di Antonelli ci sia stato esattamente il percorso che è successo in Austria. Avrà visto la bandiera e ha detto sti cazzi, vengo
0: certo,
2: giù, faccio come
0: certo,
2: Russell.
0: Certo.
2: Perché è quello il problema, è di dare un insegnamento sbagliato. Tu o le punisci tutte, sei perché per evitare che uno faccia commetta un'infrazione di qualsiasi tipo, non solo motoristica ma anche nella vita, no? Se tu vuoi evitare che la gente butta le lattine per terra per strada,
0: sì.
2: Gli devi fare un mazzareone come una casa,
0: certo.
2: Vedrai che la gente non le butta più per terra e lattine, quindi sì. Se tu vuoi evitare che in una condizione del genere non ci sia qualcuno che si avvantaggia in una condizione di pericolo, la neutralizzi a prescindere.
0: Sì.
2: Questo mi pare che nella IndyCar sia già così. Bandiera gialla,
0: sì.
2: Gira annullato.
0: Tutti
2: fine.
0: Fermi, sì, sì, sì. Esatto.
2: Gira annullato.
0: Sì, sì.
2: E quindi voglio dire, anche se hai finito il tempo, anche se hai finito il giro, ma questa un po' meno mi piace, però per dire, tu ci sei già passato, succede una bandiera gialla, anche per quello che sta già chiudendo, si annulla, diciamo, un po'
0: sì.
2: Come succede con la rossa. Questo mi piace sì. Un po' meno, però se vale per tutti, vale per tutti.
0: Sì.
2: Però è chiaro, non vado lì a decidere ogni volta, è opinabile se ho alzato o non ho alzato, di quanto ho alzato e in che percentuale. Non è opinabile, non è una cosa che se c'è sta un altro commissario la pensa in un altro modo, no? Quindi lì è così, la regola è quella, bandiera gialla, giro annullato, fine, giro finito. Non ci stanno santi. È un po' come il discorso che facevamo prima sul Delta Time. E
0: sì,
2: sul virtual
0: sì,
2: safety car
0: sì.
2: Per annullare tutto sto bordello, limite a 120 all'ora, li metti a 120, fine della storia. A quel punto, se stai a 3,8, tu devi rimanere a 3,8 perché se tu vai a 120 ti rimane la stessa distanza, certo, se certo. Tutti vanno a 120.
0: Assolutamente, assolutamente. Simone, anche se fa male, sono stati belli, è stato bello il sorpasso di Verstappen su Hamilton. Anche Hamilton ha fatto dei bei sorpassi, un paio belli in esterna così. Però beh, dobbiamo dire, il sorpasso di Verstappen, tanto di cappello.
4: Tanto di cappello e tanto di smadonnamenti vari durante la gara.
0: Beh sì, certo, ovviamente. Però.
4: Perché c'era più passo di Verstappen sicuramente.
0: È quello, in quel momento.
2: Se rimaneva davanti sicuramente.
0: Avevano fatto tanto per tornare avanti dopo il pit stop, è stato vanificato così, Mirko, da un sorpasso strepitoso.
2: Allora, sorpasso bello, perché che gli vuoi dire, cioè, ci mancherebbe altro. Verstappen e Verstappen, carattere non carattere, quando c'ha la possibilità, anche con una macchina che non lo assiste 100%, sì. È come Paul Leclerc, che va oltre i suoi limiti, a volte anche girandosi ripetutamente. E un po' questo, tra l'altro, qua faccio una parentesi, la metto proprio nel punto in cui stiamo elogiando Verstappen, così nessuno capisce male. Però è vero pure che se va fuori strada, se si rigira 3 volte su 3, Verstappen, vabbè, la macchina, eccetera, sì. Eccetera. Se lo fa Leclerc, ne è buono, è sopravvalutato, il precestinato e compagnia. Cioè, qua ragazzi, veramente c'è il delirio, il tifo italiano è veramente tossico per certi versi, a sì. Volte è una cosa...
0: Sì. Sì,
2: è una cosa
0: vero.
2: Sbagliata proprio, però sul sorpasso di Verstappen non c'è nulla da dire. Ha detto Hamilton, io non me l'aspettavo, cioè non pensavo che andasse perché poi ha fatto uno staccatone che metà basso. Quello è un sorpasso che sicuramente non è d'energia, sì, non è de bottoncino. Quando gli dicono, ma tu che hai mai fatto quel sorpasso? E Verstappen aveva risposto, ma io ho premuto un bottone, stavolta no, cioè lì è andato profondo nella staccata. Hamilton stava guardando lo specchietto, ma non pensava che Verstappen gli andasse dietro nel sorpassare, certo. Quello che ha sorpassato lui.
0: Certo.
2: E invece no, lui è andato the double e ha fatto sto strike. Verstappen ha detto, ho visto gara distratto, mi sono buttato. che gli vuoi dire? Quindi bello, esageratamente bello. Anche Hamilton ha fatto i due all'esterno, ma non sono paragonabili a quella impresa, perché poteva pure far danni, parliamoci chiaro. Se avesse fatto danni avremmo detto, ecco il solito Bad Max, no, che è tornato e qua di là. In realtà gli è andata bene, perché Hamilton non ha chiuso, perché poi ha lamentato pure, ha frenato
0: in curva,
2: ha cambiato traiettoria in frenata, sì. Però abbi pazienza, quello si aspettava,
0: la traiettoria è quella giù. Poi cioè, voglio dire, lui stava già
2: girando, si aspettava che tu gli entravi lì, è chiaro che stava a frenare e a girare.
0: Le traiettorie proprio dietro a Verstappen di Hamilton erano tutte completamente diverse, ma si è visto a un certo punto, per prendere la curva 3, quella a sinistra diciamo, o la 2 o la 3 insomma, si è visto proprio perché aveva delle traiettorie completamente diverse, si stava intraversando, stava per girarsi proprio stando dietro a Max. Non possibile che nessuno dalla scuderia, dal muretto, non gli potesse dire di non chiudere troppo.
2: C'aveva la convinzione che fare meno strada secondo lui era un vantaggio, ma fare quella curva così stretta a volte l'ha messo in difficoltà. Invece lì per esempio Antonelli la faceva scorrere molto, sì. Che è proprio un po' il segno di fabbrica di Antonelli, che ancora c'ha un po' di imprinting kartista, perché questo lo fai soprattutto anche con i kart, cercate farli di dare meno angolo volante il più possibile, perché più angolo, per esempio sui kart, più angolo volante dai, più praticamente te fermi.
0: Sì, certo.
2: E lui c'ha ancora un po' quell'imprinting lì, e quindi lui cerca di farle scorrere sempre più possibile sfruttando tutta la pista, che è poi il problema che lo porta ai track limits.
0: Esatto.
2: Quindi, lui la sfruttava così, invece Hamilton secondo me c'aveva la convinzione che più la tagliava stretta, più la faceva interna e più usciva, faceva meno metri sì, però secondo me poi dopo in uscita non riusciva a dare il gas sufficiente,
0: certo.
2: Per o se ne dava troppo o poi si intraversava. Quindi secondo me là era un'interpretazione borderline sbagliata per certi versi, perché poteva pure provarla a farla più larga e vedere se sembra che vai più lento, ma poi però riesci a dare erogazione dei gas più lineare, a non traversarti, a non far scivolare la gomma, a non farla andare in overheating, che sono tutte cose che poi ti fanno perdere passo.
0: Sì.
2: Non lo so, quindi
0: sì.
2: non ne ho idea, Simone, perché lo facesse così.
0: Simone, a proposito di Antonelli, è riuscito comunque a limitare i danni sia dalle Ferrari che da Russell, è riuscito anche con...
4: È stato molto maturo.
0: Ha fatto una gara pulita per... appunto limitare i danni, visto e considerato che Russell ha stallato in partenza e ha bruciato la sua gara in un modo terribile. Tutti ci aspettavamo quantomeno una battaglia con Russell, invece non Russell ha fatto il disastro. Cioè, ce l'abbiamo perso un'altra volta a Simone. Mirko, te la faccio a te la domanda.
2: Sì, ripetimela, che pensando che la faceva lui mi ero distratto.
0: No, dico che Antonelli ha limitato i danni sia dalle Ferrari che da Russell. Sì. Russell ha stallato in maniera... però la gara di Antonelli è stata pulita, un po' di fuoripista, insomma, nel senso di track limit, però la gara l'ha portata a termine alla fine sul podio, ecco.
2: No, allora, chiaramente da quella che loro... Anzi, ti devo dire che io pensavo che loro dicessero bugia quando dicevano non è, faremo un passo indietro, saremo un passo indietro su sta pista. Pensavo che era una bugia, per poi trovarci lì davanti. Sì. Comunque sì, sono arrivato lì davanti. E effettivamente c'erano qualcosa in meno su sta pista, effettivamente. E hanno limitato i danni. Ha fatto pure una bella rimonta Russell, se vogliamo, perché comunque... ha permesso di non perdere più di tanto, perché Ferrari comunque ha portato le due macchine davanti a Russell,
0: sì.
2: E quindi di conseguenza a livello di campionato costruttori non so se abbiamo guadagnato qualche punto o se quantomeno non ne abbiamo persi.
0: Pari.
2: Per cui ecco, alla fine sì, loro hanno limitato i danni, anzi in campionato diciamo piloti per lui è molto meglio che siano stati davanti Verstappen,
0: certo.
2: e Norris che gli altri, perché questi stanno lontano anni luce. Poi che Andrea Stella mi viene a dire che ci stanno ancora per il mondiale, sì, vabbè, mo volevamo provocare dalla montagna del sapone, se ci stanno loro. A tutti, lo dico a tutti i ferraristi, se stanno a loro ancora in lotta, ragazzi, cioè non cominciate a frustarvi prima del tempo.
0: Vero,
2: cioè, ci stiamo sicuramente noi, no? Perché comunque siamo lì, c'è la pausa, deve arrivare a motore Ado 2, qualche altro aggiornamento e poi ce la giochiamo fino alla fine.
0: Sì.
2: E poi abbiamo visto, non esiste pista migliore o peggiore, esiste la pista dove vai bene. E noi siamo andati bene su piste dove dovevamo, abbiamo vinto 2 su 3, cioè 2 su 3 sulle piste dove non erano le nostre, quindi di che vogliamo parlare, c'è ancora tanto da dire, quindi staremo a vedere, soprattutto a Monza sono curioso se vedremo ancora la Macarena Evo, perché magari per usare un compromesso, se poi vogliono andare tutti scarichi del tutto, perché magari sai, è vero che Monza è tutta velocità, però è vero, sì. Pure che mi ricordo la McLaren, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa quando stavamo in lotta sono andati più carichi invece a Monza,
0: sì, vero.
2: E col fatto del più carico andavano più veloci nella parte delle curve e comunque la guadagnavano, quindi insomma, è una questione di compromesso come sempre,
0: sì, certo.
2: Però ecco, io ti dico, sì, hanno limitato i danni, Antonelli ha guidato bene, non ci sono state cose, anche se poi c'era un po' quel giallo sul finale, se alla fine ce l'aveva avuto lo strike del track limits e quindi
0: sì.
2: Avrebbe avuto penalità, ma comunque anche se ce l'avesse avuta sarebbe comunque rimasto nella stessa posizione, sì. Non sarebbe cambiato, sì. Niente, però sì, ecco, ha limitato sicuramente i danni. La Mercedes anche in una pista dove non era delle sue ha limitato i danni, come abbiamo fatto noi in altre piste,
0: sì.
2: Secondo me ci sta ancora tanto da giocare, sperando che sì, se si mettono a fare i Pierini gli altri, a mettersi in mezzo va bene, però che in qualche modo poi a Ferrari sia lineare da mettersi davanti a Mercedes, perché è importante mettersi davanti a Mercedes con tutte e due macchine possibilmente.
0: Certo.
2: Smettere di fare errori, di strategia.
0: Gli metti pressione e quindi li costringi a possibili
2: anche a sbagliare
0: rotture, cioè, o a sbagliare, certo.
2: Perché ragazzi, lì il discorso si è visto palese, allora si è capito ormai, no? Sì. Allora Piastri ha rotto qualcosa passando sui cordoli, sì. Gli altri precedentemente le batterie e cose passando sui cordoli, tu più li metti alla corda e più loro cercano di strafare, magari sbagliano, anche se stanno, poi stanno tutti lì, sì. Con le penalità ormai, Russell sta a quattro motori, Antonelli sta a quattro motori, sì, quelli delle McLaren già ci sono nati in penalità, quindi stanno tutti lì, noi non ce l'abbiamo questo rischio. Come una cosa che mi è rimasto il dubbio, che nessuno mi ha chiarito, era un rumors, magari rumors era e tale è rimasto e non valesse niente, mm-hmm. Il fatto che Ferrari potrebbe aver usato il motore non Aduo,
0: perché è vero.
2: Era uscita sta cosa, questo rumors, che forse Ferrari usava per non mettere carico sul motore Aduo, visto che comunque non servivano gli allunghi
0: o comunque nei circuiti più veloci,
2: non servivano gli allunghi, non c'era il super clipping, e quindi di conseguenza probabilmente il motore Aduo 1 c'ha le caratteristiche per sopperire a quelle mancanze, non perché ha più cavalli, trazione e quant'altro, sì. E che quindi possano aver utilizzato il motore Aduo, senza Aduo in questa gara, ruotando quelli vecchi. Io non lo so se è stato così, però ti dico che se è stato così è stato l'ennesimo errore strategico, perché tu in ogni caso metti tutto quello che c'hai a disposizione, certo. Tutto il massimo che c'hai di potenza, certo. Perché anche in pit dove non serve il motore, Monaco, Ungheria e quant'altro, se tu però esci bene dalle curve, non fai slittare la macchina e c'è una buona trazione, non fai surriscaldare le gomme, non le bruci prima del tempo e la prestazione te la porti più avanti nel tempo,
0: certo.
2: Quindi non lo so, io se è vera pure sta cosa sarebbe, diciamo, il corollario a tutte le cazzate che sono uscite sto weekend,
0: sì.
2: Ma torno a ripetere che non dobbiamo sempre attaccare tutto e per tutto, cioè non dobbiamo buttare giù il castello ogni volta che uno si è sbagliato ad aprire il portone d'entrata, cioè no,
0: sì.
2: Cioè, abbiamo sbagliato ad aprire il portone d'entrata e sono entrati i malviventi e va bene, però non è che buttiamo giù il castello o rifamo perché non è venuto, no, cioè, sì. Abbiamo fatto finora, la Ferrari comunque è sempre stata lì a lottare, seconda forza, seconda nel campionato costruttori, seconda nel campionato piloti, ha vinto due gare su tre di quelle dove non ci sarebbe dovuta stare, anzi doveva arrivare peggiore di quello che è successo in Ungheria, in tutte le altre invece ha fatto due vittorie in secondo posto, quindi io non farei il solito armate, fucilate e via, ma starei un po' più con i piedi per terra, un po' più con la testa fredda, no? A ragionare, dice ok, abbiamo avuto una battuta d'arresto, dice succede, sarebbe meglio che non succede, però è capitato, andiamo avanti.
0: Allora, adesso ci prendiamo una pausa per l'estate, per il mese d'agosto, poi si va in Olanda, Zandvoort, che ci aspettiamo da quel circuito in casa di Max?
2: Che non siamo favoriti,
0: non lo siamo più, basta, in nessun circuito.
2: Non siamo favoriti, quindi mi aspetto di limitare i danni, di giocare in difesa, vedi come te la metto.
0: Sì,
2: questo da un punto di vista scaramantico. Questo da un punto di vista scaramantico.
0: Sì, certo.
2: Dal punto di vista reale, operativo, non so se già a Zandvoort, ma non credo. Credo che arriverà a Monza o addirittura al Madring, il motore nuovo Aduo,
0: sì.
2: Mi auguro più per Monza,
0: sì.
2: E quindi giocheremo con il motore Aduo già sistemato questa volta sicuramente, penso, e è una conformazione di pista che negli anni passati con le altre macchine, che non so esattamente niente quelle di questa generazione, sì. Quindi non si possono fare dei compare, però non è stata mai amica Ferrari, ma queste sono altre macchine e sì. Si comportano in modo diverso, quindi staremo a vedere. Mi auguro quantomeno di stare zona podio e, se possibile, di mettersi davanti anche alle Mercedes, ma quantomeno sta zona podio. Secondo me si ridimensionano forse, ma magari sbaglio, questi, quindi lo dico con molte parentesi, forse si ridimensiona un attimino McLaren già. E Verstappen fa quel che può.
0: Verstappen farà in casa, farà il matto,
2: cercherà di fare quel che può. Sì. Se poi se infila in mezzo. Però mi auguro quantomeno di essere seconda forza, quantomeno.
0: Allora, noi ce ne andiamo in vacanza per un mese e torneremo lunedì 24 agosto, dopo il Gran Premio di domenica 23 d'Olanda. Mirko, oggi pomeriggio il debriefing sui tuoi canali social, F1 come nessuno, e poi questa sera sarai ospite dei ragazzi di
2: Lorux.
0: Esatto.
2: Lorux TV.
0: Ok.
2: Allora, oggi debriefing, stasera Lorux, e poi ovviamente, essendo periodo di vacanze, notizie giornalistiche, giornalaie alla spicciolata, però, cioè quando ci stanno, perché io, tu lo sai, non faccio video a casaccio, quindi quando ci saranno notizie giornalistiche, giornalaie che hanno un valore, che hanno un peso, che hanno una sostanza interessante, certo, mi affaccerò, quindi ci sarà una programmazione più dilatata nel tempo, sicuramente
0: più rilassante, più estiva, diciamo così.
2: Sì.
0: Allora, noi ci ritroveremo quindi lunedì 24 agosto qui su Team Radio. Salutiamo Simone Giannotta, che per problemi tecnici ci ha abbandonato, e quindi lo ritroveremo il 24 agosto, gli porteremo i saluti e la buona estate. Anche a te, Mirko, yes, buona estate.
2: Grazie a te,
0: grazie di tutto. Ti vedremo sui tuoi canali social con i video alla spicciolata per le notizie giornalistiche e giornalaie, come dici te. Grazie, yes, grazie Mirko, yes, buona estate.
2: Ciao. Grazie a te.
0: Salutiamo gli amici di Radio Grad e noi ci ritroviamo lunedì 24 agosto. Buona estate a tutti.
5: Radio Grad, la radio libera e resistente.
6: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
5: Radio Grad, la radio libera e resistente.
7: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24, insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Sta diventando sempre più difficile scegliere le canzoni per la scaletta del jazz e dintorni, perché si ha l'imbarazzo nel cercare le canzoni una più belle dell'altra. Ma noi andiamo sul sicuro, perché in questa trasmissione ci sono solo le belle canzoni, naturalmente del mondo dello smooth jazz. Quindi bentrovati in questa nuova puntata. Sono Marco Edelweiss ed ora vi presento subito le canzoni per non perdere tempo. Incominciamo alla grande con i Bohemian Voodoo, un album uscito nel 2012, ascolteremo Double Sunrise. Incomincia dolce, ma poi prende un bel ritmo, Brian Hughes con Thinking of You, e poi si entra nel mondo magico di Eugene Groove, un sax potente in Homing Graven. Buon ascolto del Jazz Dintorni, ci sentiamo dopo.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Si riparte con altra grande musica. Mani che dolcemente suonano il pianoforte. Lei è Gail Johnson, americana da Philadelphia, accompagnata da Paul Brown in questa Silky Slide. Altro pezzo molto interessante è quello che arriverà da Igor Jerzina con A Man Never Tells. E poi un groove che sta portando questa canzone ai piani alti delle classifiche delle radio che propongono lo smooth jazz. Les Sabbath. Lo abbiamo già ascoltato nell'ultimo periodo e credo che questo pezzo suonerà ancora tanto con noi. Si chiama Patch's Groove. Dopo ci sarà la prima pausa del nostro Jazz Dintorni.

0: Radio Grad.
1: Jazz e dintorni. Con Marco Edelweiss.
2: Si va avanti con la nostra musica e qua troviamo una bella novità. Oramai non ci stupiscono più. Ogni pezzo è un gran successo. Loro sono i gemelli Braxton Brothers con Tonight. Canzone che era già stata scritta nel 2004 ma che ora suona in un'altra veste. Molto molto bella. Arriva poi un mostro sacro della musica smooth jazz, Mr. Bonnie James. Novità del periodo. Questa canzone che suona dal disco Slow Burn, Gonna Have a Good Time è il titolo. Occhio a questo pezzo, anche lui suonerà ancora tanto nel jazz e dintorni, come suona ancora un sax, quello di Candy Dulfer, che ci racconta le luci notturne di Los Angeles.

Abbiamo ancora lo spazio per ascoltarci tre bei pezzi. Arriverà Everett Harp, che suona insieme a Jeff Lorber e Paul Jackson Jr. Insieme a Jazz Funk and Soul, da Life and Times, ascolteremo Rom Hu. Poi Gota Yoshiki, da Giappone, grande batterista, che ha suonato con gruppi Soul to Soul, Seal, Sinead O'Connor, ha suonato Stars, l'album dei Simply Red. Lo ascolteremo con Indesi di Life. E poi si chiude alla grande con Jesse J. Aureliano, sassofonista messico-americana, che si diverte a suonare anche con ritmi molto molto sudamericani, tipo questo, che si intitola The Tango Boy. Saremo poi alla fine, quindi vi saluto, vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, perché vi aspetto con tantissima altra grande musica smooth jazz. Ciao a tutti.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

al primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

sabbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.